0: Da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati in Radio Bau & Company, I Love Animal, come ogni mattina, con il sorriso raggiante di Federica Bertoni.
2: Eccolo qui, voi non lo potete vedere, ma sentitelo. Ah.
1: Non lo sentite?
2: Ah. Si sente. Come suona un sorriso così? Ah.
1: E si dice di sorridere quando si parla al microfono perché dall'altra parte si sente. Lo spiegavo stamattina alla mia amica Sara.
2: Ecco.
1: Ed è vero, si sente quando sorridi, si sente che uno sorride.
2: Sì, è vero. Davide Cavalieri, mio caro, ti racconterò una cosa fantastica oggi, come la racconterò ai nostri ascoltatori. Perché purtroppo non succede in Italia. Oh, che caso strano! Ops, ma è una cosa fantastica che secondo me potrebbe essere presa a spunto per un sacco di realtà. Ascoltate bene. In pratica, un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle multe, il blocchetto delle sanzioni, per una causa più nobile, ovvero raccogliere cibo per i gatti come pagamento delle multe, al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Tu pensa che questo è successo in Indiana, negli Stati Uniti, e questo rifugio si è trovato di punto in bianco a dover gestire più di 350 gatti.
1: Ah, però.
2: Sono veramente tanti. E avevano risorse limitate, perché per 350, insomma, è un po' complicato. Quindi hanno ideato questa soluzione creativa, che è stata appoggiata dal comune stesso. E la polizia che cosa ha fatto? L'equivalente della multa che tu prendi, puoi acquistare pari cibo gatti, pari lettiere, pari tutto quello, insomma,
1: aiutare questo rifugio, insomma.
2: Invece di pagare la multa, tu vai e compri quello che serve a questi animali, ed è una cosa fantastica.
1: Pensa come si potrebbe coniugare per più realtà. C'è la stessa cosa vale per gli asili di volontariato, la stessa cosa vale per le strutture che accolgono gli anziani, che non sempre se la passano benissimo, per canili, per altri rifugi. Cavolo.
2: Beh, ricordiamoci che con le multe noi andiamo soltanto a far abbondare le tasche dello Stato.
1: Ops,
2: e quindi in questo modo, secondo me, la multa ci pesa anche di meno, posso dirti. Cioè, se a me dessero una multa e mi dicessero: guarda, hai 70 euro di multa, ma devi portare 70 euro di cibo per gatti al rifugio che è in difficoltà, ma guarda, datemene anche un'altra di multa, hai capito?
1: Sai che questa cosa è piaciuta talmente tanto agli abitanti della zona che alcuni hanno deciso di portare comunque, senza essere stati multati, del cibo e delle altre offerte al rifugio per questi gatti, perché
2: bello.
1: Ha detto: non è valido, non ho preso nessuna multa, ma voglio aiutare. E quindi si sono trovati a poter accumulare un sacco di cibo e aiutare tanti gatti. Io e Federica ci stiamo guardando negli occhi, perché quando andiamo nelle strutture spesso chiediamo di che cosa hanno bisogno, perché uno un regalino lo porta sempre, e quando ti guardano come, proprio con la faccia, come per dire: qualunque roba va bene, perché comunque,
2: perché c'è bisogno veramente di tutto. Anzi, se avete coperte che avanzano a casa, spesso per esempio io porto, non lo so, sapete che i gatti cambiano spesso gusti alimentari, c'è questa cosa che li caratterizza, che è anche un po' la loro forza, no? Di punto in bianco non si sa perché quelle 8 tonnellate di cose che gli hai comprato perché gli piacevano da morire,
1: tantissimo.
2: Quindi hai detto: compro finché le compro, non le vuole più da un giorno all'altro. Quindi quello che avanza magari nei vostri armadi, e noi ci carichiamo parecchio di cibo per animali, vi vedo anche a casa, anche voi, potete portarlo magari fine settimana nei rifugi. Tanti rifugi, tra l'altro, fuori hanno anche una cassettina di raccolta, quindi potete anche eventualmente passare al volo e lasciare lì. Siete utili, non buttate via le cose, facciamo contenti altri gatti.
1: E finché andate in rifugio, ricordatevi magari, se andate al mattino, di fermarvi in un bar, in una panetteria. 4 brioche e volontari fanno sempre un sacco di piacere. Questa è Radio Bau & Company, io vi lascio con la nostra più bella musica, i nostri più grandi sorridi. Sorrida Bertoni, sorrida.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Ben ritrovati su Radio Bain Company. Vi porto in Brasile, dove è stata varata una normativa particolarmente rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. Con la legge chiamata Sansao, chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. Ma oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per i responsabili di questi reati. Questa riforma ha segnato un cambio importante, trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Devo sottolineare come si tratti di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano, perché introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali. Questa decisione da parte dello Stato rappresenta un segnale chiaro: proteggere gli esseri più vulnerabili è una priorità e deve essere garantita attraverso pene concrete e realmente dissuasive. E vedete come man mano tutto il mondo si sta allineando a pene più concrete per chi maltratta gli animali. E chissà che dopo tanti anni di Radio Bao non si arrivi finalmente al nostro sogno. Io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica di Radio Bao & Company.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bao & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Come sei?

0: Dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Questa è sempre Radio Baen Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. Infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadd di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore, che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega, che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
0: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadd, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling e Kupfer. L'autore è un attore e un comico che per primo nel 2024 ha portato in teatro uno spettacolo completamente dedicato agli animali domestici, dimostrando come sia possibile sensibilizzare sul tema del benessere animale con l'umorismo. Questo romanzo mescola finzione e realtà. Diego ha più di 30 anni e praticamente sopravvive, bloccato dopo l'ultimo trasloco, senza avere più sogni ma solo rimpianti. Un giorno però trova una gatta in giardino con due micetti appena nati, Ines e Jonas, che rompono nella sua vita come fanno i gatti, ossia senza chiedere il permesso, e gliela stravolgono. Incontra anche Chloe, una pittrice che ha un gattino zoppo e senza nome. Pian piano impara che accudire qualcuno è spesso il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Si piange e si ride. Salvifico. Il secondo è Tug in Love, perché il tuo cane non può fare a meno di amarti, di Clive D.L. Wynne, edito da Feltrinelli. Bestseller negli Stati Uniti, tradotto in 10 lingue, è un libro documentato per capire la psicologia dei cani. L'autore è pioniere nello studio del comportamento canino e, basandosi su studi all'avanguardia condotti nel suo laboratorio e in altri in tutto il mondo, dimostra che, a partire dal muso, dalla coda, fino ad arrivare al cervello, agli ormoni e persino al DNA, è l'amore la qualità che più caratterizza i cani come specie. E questo sentimento è al centro del loro rapporto con l'uomo, illuminante. Il terzo è La gatta ci ha messo lo zampino di Dolores Hitchens, edito da Sellerio, con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto e La gatta ha dato l'allarme, questo è il terzo mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdock, e la sua gatta Samantha. Questa volta Prudence Mills, la nipote di una vecchia amica, ha paura. Pochi giorni prima, un inquietante disegno di una mano mutilata, accompagnato da una scritta sibillina, è stato lasciato sotto la porta di casa sua. Subito si accende la curiosità di Rachel, che raggiunge Prudence a Crestline, dove, tra le vette innevate, incombe una minaccia opprimente, rafforzata da scoperte inattese e da due inspiegabili omicidi. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. L'immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Buona lettura!

0: Questa è sempre Radio Bye & Company. Oggi in studio con me ho una bravissima fotografa, Paola Maria Stella, che ha appena fatto uscire un libro che si chiama Still Pets, e giustamente qui a Radio Bye con noi. Ciao, benvenuta.
1: Grazie a tutti, sono molto felice di essere qui.
0: Anche noi siamo felici di averti con noi. Il tuo libro è un libro incredibile, bisogna iniziare a dire la prima cosa, è incredibile. Un lavoro che hai portato avanti per tantissimi anni, ho già sentito in altri posti, visto che ti abbiamo già vista presentare il libro in giro per Milano. Hai iniziato, forse non pensavi nemmeno che avresti realizzato un libro, la prima fotografia che hai fatto, giusto?
1: Esatto. L'idea del libro è nata poco a poco, man mano che avevo materiale, che invece è stato creato spinto proprio dalla voglia di farlo. Quindi prima sono arrivate le foto e un'idea di foto, e poi nel tempo è arrivata l'idea di mettere insieme tutte queste foto e poi di cercare altre location, altri animali, altre persone che mi aprissero casa per poter realizzare

0: questo sogno per me.
1: Ma infatti mi stavo chiedendo, è stato più difficile convincere le persone a farti fotografare il proprio cane, il proprio gatto, o è stato più difficile dire sì, ma vengo a casa tua? E quindi che loro aprissero la porta di casa, che può essere una cosa intima, a volte è un vanto far vedere casa propria, altre volte invece c'è una questione proprio di riservatezza.
0: Allora, da questo punto di vista devo dire che Milano mi ha accolta benissimo e forse perché c'è una mentalità più aperta da questo punto di vista, mi hanno aperto casa con molto gioia, forse proprio perché sono anche più abituati ad aprire casa ai fotografi,
1: certo,
0: per vari motivi. E infatti alcune case che ho fotografato erano già comunque state pubblicate in riviste o anche libri. E in realtà io arrivavo già con l'idea del progetto, quindi quando chiedevo, interpellavo queste persone, ho sempre detto io ho questa idea, però secondo me il gancio per farmi aprire la porta è stato quello di fotografare i loro animali.
1: Assolutamente. Dicevamo, un progetto che è durato quasi 10 anni e oggi è diventato un pochettino anche un omaggio a tanti di questi animali che tu hai fotografato in 10 anni, alcuni, considerato che gli animali hanno un'aspettativa di vita minore e che il difetto più grande che hanno è proprio quello di vivere meno di noi, è diventato anche un omaggio per questi animali che non sono più con noi.
0: Sì, infatti purtroppo alcuni animali non ci sono più, alcuni già da anni, perché c'è una foto per esempio fatta a Londra di un cane, una delle foto del cuore,
1: ecco,
0: che c'è nel libro, perché appunto sono quelle foto che hanno fatto nascere l'idea di farlo e anche la mia proprio vocazione per questo progetto. E, però per esempio c'è un cane di Milano che si chiama Rina, Larina, logicamente essendo milanese, che io ho fotografato che stava già male. E quindi sapevamo che non sarebbe vissuta ancora tanto, però quei cani che esprimono gioia, quando li vedi ti saltano addosso, scodinzolanti, curiosi, proprio joie de vivre pura. E infatti la scelta della foto che è stata messa nel libro ha voluto onorare questo carattere. E poi la signora con cui viveva mi ha scritto dicendomi che appunto era mancata ed è strafelice di averla nel libro, perché è un celebrare l'amore che si ha verso questi nostri compagni di vita.
1: Assolutamente. Senti, allora, quindi sei partita dalla vecchia, come posso dire, dal vecchio modo di farsi fotografare dei grandi nobili vicino al proprio cane e hai pensato faccio una foto uguale ma tolgo l'umano perché voglio rendere omaggio al cane, al gatto che stavi fotografando, perché forse è più importante.
0: Oddio, adesso non vorrei dire che sia così.
1: Nella foto, così, dai, nel tuo
0: foto,
1: progetto.
0: Per me sì.
1: Nel tuo progetto, non adesso in generale.
0: Allora, mi piace molto questo paragone. E in realtà la foto nasce degli animali nelle case, nasce per voler, allora, un ricordo. Nel senso che contestualizzando l'animale nella casa, noi gli diamo un tempo preciso, perché effettivamente negli ultimi anni è nata un po' anche questa idea di fotografare gli animali anche in studio fotografico.
1: Certo, certo.
0: E al di là che per me credo che sia uno stress per l'animale portarlo in uno studio fotografico.
1: Vero,
0: e quindi io ho sempre avuto un approccio molto rispettoso verso gli animali, quindi ho sempre detto se l'animale ha voglia di giocare con me facciamo, altrimenti non importa, lui è più importante di me e più importante delle foto che io posso realizzare, anche perché ci sono dei cani che fanno delle espressioni quando non hanno voglia di essere fotografati che è palesissimo, il gatto semplicemente se ne va e quindi abbiamo risolto il problema. Però io ho detto più volte questa cosa, è come se noi guardassimo una nostra foto di quando eravamo bambini, ma la vediamo nella casa della nonna. Quella foto lì ci apre molti più ricordi che non solo una foto nostra in un cortile a caso. Le case parlano di noi tantissimo e quindi poter avere una foto dell'animale, del proprio animale, nella casa com'è in quel momento, diventa per me davvero una foto ricordo, che nel tempo ha un valore enorme, perché poi la casa magari la cambi, oppure cambi delle cose, o comunque cambi compagno, cambi compagna e cambiano di conseguenza dei mobili, si è portato via mezza casa, che ne so. E quindi a rivedere quella foto lì, comunque ti ricordo un momento. E per me era importante anche questo aspetto, oltre che quello dell'animale.
1: Oltre che quello della fotografia. Siamo in compagnia di Paola Maria Stella, fotografa che ha messo insieme, diciamo così, questo libro che si chiama Still Pets, un libro che parla di cani, di gatti e di tanti cuori che sono accolti dentro le nostre case.

Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 751. Animali notturni, la notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavaliere e andiamo a spasso per la nostra bella Italia. Quando si pensa al verde in Monferrato vengono subito in mente i filari dei vigneti disposti sulle colline. Oggi invece a Radio Bar voglio parlarvi dei giardini più suggestivi di questa zona. Creati dall'uomo con grande cura e attenzione ai dettagli, realizzare e mantenere i giardini non è una cosa semplice e richiede una grande abilità. Il giardino dovrebbe armonizzarsi con la natura che lo circonda e allo stesso tempo creare un nuovo paesaggio manipolando piante e fiori. In Monferrato ci sono tanti esempi di giardini decorativi, alcuni privati, un'altra parte di castelli aperti al pubblico o di palazzi trasformati in hotel. Andiamo a visitare i Castagnoni e il giardino all'italiana. Dimora d'epoca con giardino all'italiana, i Castagnoni è oggi uno smart resort dotato di ogni comfort, una location perfetta per eventi e cerimonie. Il giardino geometrico, in cui siepi di bosso e aioli creano forme ordinate, custodisce anche limoni, pere e un magnifico roseto. Altissimi pini, magnolie antiche, faggi, un pergolato con kiwi e viti, la fontana dei putti con ninfee, papiri e pesci rossi. Per osservare il giardino nella sua sorprendente geometricità si può salire sulla torretta mozzata dei Castagnoni, dalla quale si ammira un panorama indimenticabile. Io immagino abbiate già preparato la borsa, la valigia, il cane, il guinzaglio, tutte le cose pronte per andare in Piemonte e visitare il Monferrato. Vi lascio con la musica di Radio Bar, a fra poco.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste. Bocconcino o carezza? Giochino o libertà? Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi. Con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire. Per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astrobau. Ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri. Ben ritrovati amici di Radio Bau in Company, I Love Animal come tutte le mattine, in compagnia di Federica Bertoni, ben ritrovata.
1: Eccola
0: Fede.
1: Qua. Buongiorno a tutti, ciao Davide.
0: Che è diventata più grande in questi giorni.
1: Un centimetro. Sono cresciuta di un centimetro.
0: Federica ha fatto il compleanno recentemente e abbiamo festeggiato il suo compleanno in una maniera insolita. Sì. Diciamo che c'è stata una, come possiamo dire, una sequenza di cose che ha portato che quel giorno facessimo quella cosa ed è stato molto bello. Insomma, siamo andati alla cat house di Oipa a trovare i gatti per girare i salvami che fa, che fa Federica.
1: Allora, bisogna dire che la prima questione per cui ci siamo ritrovati lì è che io sono abbastanza allergica agli esseri umani, se voi potete pensare di no, ma è così, e quindi per me uno dei migliori sistemi per festeggiare il giorno del mio compleanno era quello di passarlo con gli animali e ovviamente con i miei amici più cari, tra cui c'è Davide, perciò abbiamo davvero fatto una cosa davvero davvero davvero carina. Ho detto davvero quelle 800 volte?
0: Davvero davvero davvero. La cosa più simpatica di questa, di questa visita è stata, ed è, volevo parlare proprio di quello, perché il giorno dopo ho detto: cavolo, che cosa carina, uno per il proprio compleanno dovrebbe organizzare una visita in qualche rifugio da qualche parte. Vero sì, ma vero no, perché diventa una cosa da influencer e si cannibalizza il territorio degli altri.
1: Questo è vero, noi siamo andati a girare i nostri salvami, quindi cerchiamo sempre di far adottare qualche gattino in
0: che
1: più,
0: che mi sembra la cosa più importante.
1: Esatto.
0: Perché quando eravamo lì ho detto: finché ci sono faccio anch'io il mio bravo servizio per Radio Ba, lo recupereremo sicuramente. Ma quando siamo stati lì, fra il tempo di farci presentare tutti i gatti, che è giusto che sia così, perché quando si è lì bisogna conoscerli tutti e quando si è lì bisogna avere il rispetto dei volontari anche. Cioè, quindi alla fine siamo andati lì,
1: soprattutto anche delle dinamiche che ci sono all'interno, ognuno
0: dei
1: ha
0: meccanismi,
1: il suo carattere, qualcuno,
0: certo,
1: è stato recuperato da poco, qualcuno è più anziano, qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si entra.
0: Bisogna imparare a rispettare sia gli animali che sono ospiti che i sistemi che hanno gli stessi volontari. Alla fine il tempo è volato, si sono fatte le 5:30 e eravamo convinti di essere stati lì un'ora e torneremo sicuramente ancora, sì, alla cat house. Ma il pensiero di aver fatto un compleanno con una cosa di questo genere a me ha fatto non piacere, molto di più, perché dovrebbe essere un regalo che ci concediamo più spesso, quello di aiutare gli altri. Chissà se è passato questo messaggio.
1: Ma io direi di sì, io direi che insomma fatevi un regalo, magari non per divulgarlo tramite i social, ma proprio per il vostro cuore, per il vostro benessere, magari pensate di andare a dare una mano in canile o in gattile magari proprio il giorno del vostro compleanno, così si amplificano le energie e secondo me sarete anche super soddisfatti poi la sera. Non avrete pensieri tipo: oddio, quello non mi ha chiamato, quello non mi ha mandato il regalo, quello si è dimenticato di me, perché sarete invasi dalla meraviglia e dalla magia dei gatti.
0: È vero?
1: Sì.
0: Ma potrebbero essere anche cani, perché come si suol dire, fare qualcosa di speciale per gli altri nel giorno in cui ci aspettiamo che gli altri lo facciano per noi, secondo me aiuta a crescere. Infatti Federica è diventata più grande di un anno.
1: Sì. Non diciamo di quanto.
0: Shhh.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è un'amica che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio

esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione il 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più bella musica di Radio Bank Company. Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bank Company.

0: Radio Band Company, sempre con te, proprio come il tuo miglior amico.
1: Manifest the ability to create the life that you want, the life you envision.

Rieccoci, sono Giovanni in Company, ben ritrovati. In un angolo di Sperlonga, poco vicino a Latina, la natura ha creato un esperimento botanico unico al mondo. Immaginate di passeggiare in un luogo dove piante tropicali crescono rigogliosamente accanto a quelle tipicamente europee, come se i continenti si fossero dati appuntamento in questo piccolo paradiso italiano. Questo straordinario fenomeno è possibile grazie a un microclima mediterraneo particolare che trasforma Sperlonga in una vera e propria oasi di biodiversità. Le condizioni climatiche speciali creano un ambiente dove la geografia botanica viene riscritta. Palme che crescono accanto a pini mediterranei, specie africane che convivono con flora europea in perfetta armonia. La natura qui ha scelto di ignorare i confini geografici, dando vita a combinazioni di piante che normalmente richiederebbero viaggi intercontinentali per essere ammirate insieme. Questa rarità naturale rappresenta non solo una curiosità per appassionati, ma anche un laboratorio naturale per comprendere l'adattabilità delle piante. Insomma, un piccolo miracolo naturale che dimostra quanto sia sorprendente il nostro pianeta e quanto sia bella la nostra Italia. Mentre state preparando valigie, guinzaglio e libretto per il vostro cane per visitare Sperlonga, io vi lascio con la più bella musica di Radio Pine Company. Restate con noi.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste, molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali, e questo ormai non è più accettabile.
0: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD, e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bio.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont, dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni. Ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché, come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore, di Francesco Taverna, edito da Fabri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web, con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore, di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani, dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo.

0: case you missed it.
1: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: E rieccoci a Radio Bain Company, sempre con te come il tuo migliore amico. E oggi ho un migliore amico, Davide Dadda di ACAT, che è venuto a trovarci. Ciao Davide.
1: Ciao Davide.
0: Parliamo di professioni del mondo del pet che ACAT tutela. Bisogna essere dei professionisti, ovviamente, per essere tutelati da questa istituzione, e soprattutto bisogna anche, come posso dire, rispettare diverse regole. Professione del mondo del pet vuol dire che sono uno che si occupa proprio di pet, e per pet intendiamo prevalentemente cani e gatti, ultimamente conigli, insomma animali da affezione. Io come professionista ho dei doveri. Ho anche dei doveri etici nei confronti dei miei clienti, che siano l'altro umano o che sia il mio cane. È di questo che si occupa ACAT.
1: Sì, è di questo che si occupa ACAT, perché noi abbiamo a che fare con una serie di professionisti che lavorano comunque di fatto, perché tolettatori, educatori, ce n'è un'infinità in Italia, però quanti di questi effettivamente hanno poi un'etica nel lavoro? A me è capitato di sentire da parte di alcune persone di tolettatori che hanno tosato il pelo a dei carlini piuttosto che a dei labrador. Io a sentire cose di questo tipo mi si rizzano i capelli in testa, anche se non li ho. E il problema è che un conto è se la cosa viene suggerita dal veterinario, perché magari ad esempio il cane deve essere operato, e allora va bene che magari una coscia venga tosata, no? Ma ci si limita a questo. In realtà il più delle volte queste richieste assurde arrivano da proprietari, anche qui non consapevoli, nel senso che prendono, adottano, acquistano una razza senza in realtà sapere niente di quella razza, si ritrovano magari con un carlino, con un bulldog francese in piena estate a Milano a luglio, con un caldo torrido fuori, vedono che il cane ha la lingua fuori dalla bocca che rasenta la terra. Dicono: vabbè, è colpa del pelo, aspetta che lo toso. Questo non è etico. Un tolettatore etico e ben formato non dovrebbe fare una cosa di questo tipo.
0: Come ci sono un sacco di tolettatori che hanno deciso di non anestetizzare più i gatti quando sono tutto un nodo, diciamo. Parliamo un pochettino spartano. Io avevo un amico, Paolo, che saluto, che è nato a vivere a New York, che era specializzato nel tolettare i gatti che arrivavano praticamente un blocco di nodi. Lui si metteva lì con una gran pazienza e riusciva a fare tutto senza somministrargli l'anestesia, perché l'anestesia ai nostri animali, così come a noi, è sempre un rischio. E specie se gli animali hanno qualche annetto, non gli fa proprio benissimo. Anche di questo vi si occupa ACAT, di formare le persone su quello che si può fare, quello che non si può fare, ma soprattutto, come dicevamo prima, di avere un confronto anche leale con il proprio cliente.
1: Certo, quello che noi vogliamo fare è anche poi creare un rapporto di sinergia tra tutte le professioni, perché appunto tu prima hai citato il discorso dei gatti che in alcuni casi vengono sedati per essere tosati. Questa è anche una leggenda metropolitana, poi, nel senso che un tolettatore non deve mai sedare un animale. Se l'animale, cane o gatto che sia, viene sedato, deve essere sedato dal veterinario, perché sono loro che sono medici veterinari. Però da lì poi dopo si sono sviluppate delle leggende, certo, metropolitane. Bravissimo. Ho portato il cane in quella tolettatura, l'ho ritirato che era un po' strano, deve avermelo sedato. Assolutamente no, si finisce in galera. Cioè nessun tolettatore sano di mente, o che comunque ci tenga alla sua professione, potrebbe mai pensare di sedare un cane o un gatto.
0: Davide, in chiusura, ACAT, ricordiamo il vostro sito www.acadmilano.it. Naturalmente, se qualcuno ha una nuova professione legata al mondo degli animali, può andare sul sito e scrivervi e dire: potete aiutarmi a capire se sono un nuovo professionista o se semplicemente me lo sono inventato e non ha nessuna fonte, giusto?
1: Certo, assolutamente. Noi abbiamo comunque una segreteria sempre disponibile a rispondere sia via mail che telefonicamente. Vi possono dare tutte le informazioni nel caso e seguirvi anche nel momento in cui voi avete già un'attività o volete aprire una vostra attività. Noi vi possiamo supportare nell'affrontare tutte le beghe legate alle aperture, le autorizzazioni comunali e regionali delle ATS, e vi seguiamo e vi aiutiamo.

0: un lungo corso di formazione che vi porterà ad essere dei professionisti tutelati e di conseguenza voi tutelerete i vostri clienti a due e a quattro zampe.
1: Le più belle interviste di Radio Bau ti aspettano ogni giorno alle 14 ed in replica alle 18.

ben ritrovati su Radio Bayern Company. Oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco!

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi. Ma tenete a bada la dominanza alias baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere e Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: just want somebody to die for.
1: I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
2: E rieccoci a Radio Bau & Company, I Love Animal, la mattinata di Radio Bau & Company con Federica Bertoni.
3: E Davide Cavalieri.
2: Oggi parliamo di divieti, quei divieti che però ci piacciono e ci fanno tornare il sorriso.
3: Sì.
2: L'Indonesia ha vietato le cavalcate sugli elefanti per proteggere il loro benessere e promuovere un turismo più etico. Parliamo spesso di elefanti a Radio Bau perché comunque sono sempre a rischio di estinzione. Attenzione.
3: Esatto, sono a rischio di estinzione, vengono troppe volte sfruttati, abbiamo visto delle scene veramente raccapriccianti. Tra l'altro l'elefante è un animale estremamente sensibile, ricordatevelo bene, è estremamente sensibile. Ma non è l'unico divieto, Davide, perché il Regno Unito ha deciso di vietare l'esportazione di animali vivi destinati alla macellazione, all'ingrasso, cioè hai sentito bene? È una cosa enorme questa.
2: Sì.
3: Con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze.
2: Quanto tempo è che lo sentiamo dire in Italia? Io ero bambino, forse.
3: Un sacco di tempo. Sembrerebbe quasi che ci siamo vicini, perché ultimamente se ne è parlato parecchio anche in Italia. Sembrerebbe che qualche cosa debba cambiare, ma quando ci arriveremo in Italia non lo sappiamo, perché noi arriviamo sempre dopo, purtroppo. Però intanto il Regno Unito ha fatto questo importante divieto, perché effettivamente ogni nazione può avere i suoi allevamenti, i suoi animali, senza
2: è
3: che
2: vero.
3: Martoriamo anche questi animali che già li dobbiamo ammazzare perché c'è la gente ancora che se li mangia. Ecco, io purtroppo sono di parte, lo sapete, non mangio animali perché li rispetto, e quindi mi augurerei che tutto il mondo prima o poi possa fare la stessa cosa. Però, visto che già devono morire, almeno evitiamogli un po' di sofferenza in più, che non serve.
2: Questo cambiamento potrebbe influenzare anche altri paesi nei prossimi anni. Speriamo di restare contagiati anche noi in Italia e di contagiare tutto il resto d'Europa. Anche se devo dire che le sorprese più belle negli ultimi periodi li sento dal Regno Unito, dove è rimasto Carlo, che evidentemente si sta dimostrando sensibile agli animali più di quanto fosse la sua cara mammina coi suoi corgi, dalla Polonia, che ha vietato l'allevamento degli animali, e così via in altri paesi dell'Europa. Questo mi fa naturalmente ben sperare, ed è per questo motivo che vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company e finite di fare colazione.
1: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Radio Bay & Company, sono sempre Davide Cavalieri, vi racconto di questa signora, di questa tizia che ha scoperto che il suo gatto non si limitava a curiosare nel giardino dei vicini, ma addirittura portava a casa qualche cosa tipo bottino, ovvero guanti, piccoli oggetti, insomma cose che uno dimentica fuori all'aperto nei vari giardini. Invece di arrabbiarsi o far finta di niente, nascondere tutto dicendo che il suo gatto non era assolutamente stato lui a rubare, ha deciso di trasformare tutto ciò in qualcosa di simpatico e di divertente per tutto il vicinato. In pratica ha deciso di sistemare tutto il bottino rubacchiato dal suo gatto nel suo giardino, appendendolo alla corda del bucato, in modo che tutti i vicini potessero vedere il materiale recuperato, e ha anche fatto un cartello grande e molto divertente con un soprascritto: My cat is a thief, ovvero il mio gatto è un ladro. E così gli oggetti che lei aveva trovato in casa sono stati restituiti a chiunque passasse di lì e li abbia riconosciuti. Alla fine, insomma, un gesto semplice, geniale, che ha fatto sorridere tutto il quartiere e ha trasformato una piccola marachella felina in un momento di comunità e leggerezza, come solo chi ama i gatti è in grado di

E ben ritrovati amici di Radio Bio & Company. Oggi vi porto in Liguria, dove c'è un sentiero che dobbiamo assolutamente percorrere, attraverso borghi e paesaggi incredibili, facendoci innamorare definitivamente delle Cinque Terre. È la strada che da Rio Maggiore arriva fino a Porto Venere, un percorso che non lascia mai il mare, passa tra paesini e falesie e ci regala scorci incantati. La primavera è la stagione ideale per percorrerlo, visto che non fa ancora troppo caldo. Il cammino inizia da Rio Maggiore, come vi dicevo, passando per il santuario di Montenero e termina a Porto Venere. Il sentiero è lungo quasi 13 km e oggettivamente presenta qualche difficoltà, in alcuni tratti c'è un dislivello di 500 metri. Il cosiddetto sentiero dell'infinito segue antichi tracciati nella macchia mediterranea e attraversa luoghi incontaminati e fermi nel tempo. E faremo tappa alla Madonna del Montenero, il santuario panoramico. Da qui c'è una vista spettacolare che arriva fino alle isole Palmaria, Tino e Tinetto. Alla fine del percorso si arriva a Porto Venere, disteso sull'estremità del Golfo dei Poeti. Porto Venere è un borgo di pescatori che ci incanta con i suoi colori, la posizione e l'architettura. Le stesse cose che incantarono Dante Alighieri, Petrarca e Lord Byron. Prendete informazioni sui treni, c'è un locale che fa tutte le fermate precise. Ci mette un po', ma è comodissimo. Evitate di andare in auto alle Cinque Terre per non creare ingorghi e per non restare voi stessi bloccati nel traffico. Mentre state consultando quale treno prendere, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau. Restate con noi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Gli amici cavalli non si mangiano. Alla Camera dei Deputati ho partecipato, come presidente ad interim dell'Associazione Gaia Animale e Ambiente, alla presentazione di una proposta di legge che vuole riconoscere lo status dei cavalli come animali d'affezione. E a cascata vieta la macellazione e il consumo dei cavalli su tutto il territorio nazionale, e a cascata vieta di usare gli equidi nei pali, cioè in spettacoli, in manifestazioni che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi e stressanti, e a cascata vuole vietare la trazione animale, che significa vietare le cosiddette botticelle, per esempio dalle strade, dalle piazze di Roma, ma non soltanto di Roma. Contro le botticelle mi sono battuto lungamente quando a Roma gestivo la delega al benessere animale del Campidoglio, ma non era possibile vietarle perché un comune non può vietare la trazione animale, necessitava di una legge nazionale. Ecco, la legge nazionale, la proposta di legge nazionale ora c'è. Con la proposta di legge dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla si può fare una scelta di civiltà e di rispetto dopo secoli di sfruttamento. Speriamo che questa proposta di legge non si impantani in qualche meandro del Parlamento e possa invece procedere speditamente. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente ad interim di Gaia Animali e Ambiente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. È in arrivo una nuova edizione del percorso formativo per ottenere il patentino per cani. Questa volta tocca a Correzzana e come sempre l'iniziativa è aperta a tutti, proprietari di cani e non, e anche residenti in altri comuni. Promossa dal servizio di medicina veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il comune di Correzzana ed EMP Monza e Brianza. Obiettivo del corso è fornire nozioni fondamentali sulla corretta gestione e sul benessere del cane, promuovendo una convivenza responsabile non solo con il proprio animale, ma con l'intera comunità. Lo scopo rimane questo, in fondo. I tre incontri saranno guidati da medici veterinari esperti del settore, con un'introduzione del dottor Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario e del Servizio Igiene Urbana della TS Brianza. I tre incontri si svolgeranno a Correzzana presso il Centro Civico Comunale Polifunzionale, in via Leonardo da Vinci 6. Sabato 18 aprile, giovedì 23 aprile e sabato 9 maggio. E per consultare il programma completo e l'elenco dei relatori potete naturalmente consultare la locandina sul sito di EMP Monza. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bain Company, vi ricordo www.empamonza.it/archives.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici Pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura all'UFLES. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese e, io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Se hai fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. Che dire, mentre tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio. E ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Musica.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci, questa è Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto lo stop alla sperimentazione sui cani Beagle condotta nei laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit a Verona. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione, LAV, sospendendo l'autorizzazione relativa all'uso della telemetria nei cani per studi di sicurezza farmacologica cardiovascolare. Nell'ordinanza il TAR ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi in gioco la tutela degli animali deve prevalere sulla prosecuzione della ricerca. Il dolore, la sofferenza, il distress e in più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione, in quanto ontologicamente irreparabili, risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni, da troppi anni, scrivono i giudici nel provvedimento. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli articoli della Costituzione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconoscono la tutela degli animali e il loro benessere in quanto esseri senzienti. Credo di non dover aggiungere altro. Sono anni, abbiamo manifestato anni a Verona davanti a questo stabilimento. Finalmente si è raggiunto un piccolo, perché questo è solamente un piccolo successo. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo love.it per approfondire la notizia e per scoprire altre iniziative di questa storica associazione animalista.

Trovati amici di Radio Bao & Company, domenica all'alba in Wisconsin decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Ridgeland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati ai laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bank Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Olivier Varelli una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Olivier Varelli, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincilla. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Varelli e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human War for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau in Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau in Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Vareli, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia,

rinascita e connessione umana, raccontate attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità. Fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica, istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling & Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ishikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolo lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

Gli animali non odiano e noi dovremmo essere migliori di loro. Elvis Presley, Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Bau Giorno, il buongiorno di Radio Bau & Company.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, da giovedì 7 a domenica 10 ai giardini Indro Mortanelli a Milano ritorna Orticola, il giardinaggio fa la felicità. Migliora l'umore, riduce ansia e stress e aumenta l'autostima. Non ci resta che mettere le mani nella terra perché il giardinaggio fa la felicità. E forse anche Orticola, appunto. La cura della natura e la cura di sé. Il giardinaggio è un gesto di profonda cura. Affondare le mani nella terra ci permette di amare non solo la natura, ma anche noi stessi. Gli ortaggi, i vegetali, i fiori e i frutti che coltiviamo sono vita che si trasforma in felicità, simboli concreti di rinascita e della straordinaria capacità umana di rigenerare, creare e trasformare il nostro pianeta con l'attenzione alle piccole cose. Orticola dà anche il benvenuto agli amici cani, con l'obbligo del guinzaglio non più lungo di 1,5 metri e la museruola per i cani di grossa taglia, come previsto dalla legge, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo orticola.org per approfondire la notizia e tutti i particolari di questa manifestazione esclusivamente milanese.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di aprile. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Arieti, con Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno nel segno, e il passaggio di Venere in Gemelli e Plutone in Acquario, gli animali Ariete saranno a dir poco energizzati nel mese di aprile, perfetto per festeggiare il vostro compleanno. I frizzanti pet del primo segno saranno come l'albero indicato a rappresentarvi, la quercia, da sempre considerata il re degli alberi, sinonimo di stabilità, prosperità e dignità. Tanti auguri, spiritosi Arieti celesti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
3: Il buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
4: e Davide Cavalieri, ovviamente ai Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
3: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
4: Io faccio colazione salata, quindi un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
3: Ah sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
4: Magari, sì, mi piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, una bella pasta.
3: Dal momento che sei vegana, hai un... tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
4: al mercato, certo.
3: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
4: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
3: Ecco, sono quindi un po' anch'io così.
4: Perciò
3: così.
4: Devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno, e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai, non si sa mai.
3: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia.
4: In realtà sarebbe tutto meglio in vetro, in realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi neanche con la latta.
3: Perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare,
4: A,
3: che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino.
4: No, per fortuna, tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa.
3: No.
4: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo dirti
3: che
4: la verità.
3: Sono rimasto un po' così.
4: Esatto, comunque questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
3: cioè
4: c'è un
3: domani,
4: ma.
3: Cioè domani.
4: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine, che non verranno tolte dalla produzione.
3: Finiscono.
4: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo, e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo tutto un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo,
3: in pratica noi non capiremo se una lattina,
4: esatto,
3: ce l'ha o non ce l'ha, perché
4: esatto,
3: la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste,
4: sì,
3: lattine,
4: sì,
3: non soltanto per noi,
4: sì.
3: Legge le controindicazioni del bisfenolo. Bertoni, mi legga.
4: Allora interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché poi noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
3: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
4: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
3: A me ne avrebbero regalati almeno 10.
4: Esatto.
3: Negli ultimi
4: quindi
3: due
4: anche
3: anni.
4: Lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
3: Quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
4: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
3: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
4: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
3: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
4: Vi lasciamo con questo dubbio.
3: No, oppure non lo sapremo mai.

0: Ben ritrovati in Radio Bau & Company in questa mattinata che ci prepariamo. Tra l'altro questa è la stagione giusta, vero Federica Bertoni?
1: Ti sento un po' buongiorno. Così, con questo sì. Inizio che hai dato così soave.
0: Perché è marzo, fra qualche mese sarà il mese delle spose.
1: Buongiorno Davide Cavalieri, mi fa un po' di irritazione questo
0: il mese delle spose. So che tu sei affezionata all'argomento matrimonio e
1: guarda,
0: che ci caschi spesso, una roba incredibile.
1: Ormai sono al 20° e ancora nulla, non c'è niente da fare, guarda.
0: Ma invece volevo parlarti di una di un'usanza molto carina, più simpatica, di quella di fare questi stupidi regali tipo le bomboniere che si chiamano ciapa puer, no, in piemontese.
1: Sì, ma devi andare a lista, questa cosa qua poi mi è sempre piaciuta un botto. No, vai, fai la lista e poi la gente ti compra quello che tu metti lì. Vabbè, comunque sì.
0: Invece
1: ce ne sarebbero troppe da dire a riguardo.
0: Invece sì. Gli antichi vichinghi, a parte avere delle corna enormi, quando si sposavano erano soliti portare alla propria sposa un regalo particolare, un gatto.
1: Oh, ma vedi, già mi piace di più questa cosa. Vedi, ai tempi dei vichinghi avrei pure potuto pensare di sposarmi.
0: Perché per loro il gatto era giustamente simbolo di famiglia, di casa e soprattutto dice di avere una casa prospera e molti figli. Ora, come il gatto da solo potesse fare dei figli rimane un mistero. Io lo vedo più proprio come mettere su casa, no? Perché il gatto avrebbe cacciato i topi, avrebbe tenuto la casa sana e avrebbe scacciato le energie negative e avrebbe attirato quelle positive. E non mi guardare con quella faccia lì.
1: No, ti guardo perché sto vedendo l'immagine, immagino te con questo
0: corna enorme,
1: questo caschetto con le corna, hai capito?
0: Con le trecce bionde,
1: questo,
0: certo.
1: Sì, ti vedo molto vichingo in effetti, cioè, mi sto immaginando che ti regalano questo gatto, tu un po' così, coi fiori in testa, cioè sto così.
0: Con le corna, i fiori in tasca, un sacco di robe.
1: Un fiore sul corno, cioè guarda, è più propositivo di così. Comunque sembrerebbe che i gatti nella mitologia fossero associati a Freya, che è la dea dell'amore, per quanto riguardo ovviamente i vichinghi, e portava appunto fertilità e prosperità. Se tu ci pensi, i gatti erano un simbolo divino anche negli egiziani,
0: certo.
1: E non soltanto negli egiziani, in un sacco di popolazioni dell'antichità, e quindi ci sarà un reale motivo se ciò accadeva.
0: Assolutamente, questo mi fa fare un punto di riflessione, visto che ieri ho letto l'ennesima notina. Questo mi fa fare un punto di riflessione, no, perché sbaglio quando sto per parlare di qualcosa di brutto, visto che solo ieri ho letto l'ennesima notizia di un gattino martoriato, buttato da una parte e buttato dall'altra. Non voglio che io e la Bertoni buttiamo del fiato al vento. Abbiate cura dei vostri animali e soprattutto tenete bene gli occhietti aperti se avete sentore di qualche vostro vicino che sia uno stronzo figlio di puttana.
1: E

0: E rieccoci in questa lunga mattinata ai Love Animals con Federica Bertoni.
1: Sono grandi emozioni!
0: Grandi emozioni!
1: Sono trattenuta, hai visto che ero.
0: Era lì a scatto. Oggi trattiamo Federica Bertoni come fosse un ospite, come la prima volta che è venuta qui a Radio Bao.
1: Mamma mia, sono passati più di 2 anni.
0: Anche di più, forse, non mi ricordo. Va bene. E all'epoca te l'avevo chiesto che cosa volevi fare da grande.
1: È vero, sì, me l'avevi chiesto.
0: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da.
1: No, è la verità, guarda.
0: Che cosa volevi fare da grande?
1: È vero, sì, me l'avevi chiesto.
0: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da.
1: No, è la verità, guarda.

0: e lui salvava tutti questi animali selvatici di tutti i tipi. Poi aveva questo, era questo signore, capito, che proprio ti dava sicurezza, ti dava credibilità.
1: Affascinante a livello di stabilità,
0: esatto,
1: emotiva, certo.
0: Ma io, guarda, da quando ho avuto un anno o due sapevo che avrei lavorato con gli animali e volevo fare la veterinaria. La prima cosa che ho detto è che volevo fare la veterinaria. Poi purtroppo il palco mi ha fregata
1: assorbita.
0: E assorbita, e non, pur avendo studiato veterinaria, come sai, non l'ho fatta. Però ho sempre voluto far quello. E un po' adesso, con i miei salvami, i miei progetti per il futuro, ritorno comunque alle origini, alle radici, che è la cosa che mi appartiene di più e mi fa stare meglio. Però io sono andata matta, proprio vobinda. Poi c'era anche un altro, c'era Lucy May.
1: Poi c'era un cartone animato che si chiamava Flo.
0: Ma Flo, quella che andava nell'isola.
1: Cioè, che presente. Erano tutti.
0: Fantastica.
1: Noi siamo cresciuti con dei telefilm e con dei cartoni animati che.
0: Era un po' la storia dei Robinson che si perdevano nell'isola.
1: Sì.
0: C'era tutta la famiglia, era fantastico.
1: Ci davano dei grandi input nei confronti del rispetto,
0: sì,
1: del benessere degli animali.
0: Cioè, ti davano proprio dei sogni, hai capito? Ti regalavano dei sogni. Per esempio, c'era Lucy May. Lei era in Australia e voleva fare la veterinaria e lei curava i koala, curava i dingo, curava i canguri. E quindi, comunque, io a 4-5 anni quello che volevo fare è che volevo veramente partire per questa Australia, hai capito? Cioè, io fino ai miei 11-12 anni volevo andare in Australia, perché secondo me il fare la veterinaria era più soddisfacente in Australia rispetto che in tutto,
1: sì,
0: il resto del mondo.
1: Certo, perché avevamo questo grosso messaggio. Ma se ti ricordi, c'è anche il famosissimo Nata Libera, che poi una trasposizione di una storia vera,
0: sì,
1: che è incredibile. Queste cose se ne parla sempre meno negli ultimi anni.
0: No, ma lì poi ne successero parecchie.
1: Cavolo,
0: Successero parecchie, mamma mia.
1: Adesso insomma se ne parla sempre meno,
0: sì,
1: ed è un peccato, e del resto si vede, perché la violenza sugli animali, per esempio da noi in Italia, sta aumentando tantissimo, si stanno facendo tantissime manifestazioni, partecipate se avete modo. Io sono poco convinto che queste manifestazioni servano, perché alla fine tutto il nostro voler bene agli animali, tutto quello che abbiamo io e Federica e altre persone come noi, perché non siamo gli unici, non siamo ipocriti, noi non siamo gli unici, mi pare che alla fine ottengano l'effetto contrario. Ho un po' questa paura, però io continuo a fare quello che ho sempre fatto.
0: Senti, ma invece tu che cosa volevi fare da grande, Davide?
1: Raffaella Carrà.

0: E ben ritrovati in Radio Bam & Company ai Love Animal questa mattina insieme a Federica Bertoni che ha portato il sole stamattina.
1: Eccomi qua. Mi vedi, sono proprio il sole.
0: Sei raggiante.
1: Mettetevi gli occhiali da sole anche solo a sentire la mia voce. Così, umile, molto umile.
0: Umilissima. Sì, stamattina leggevo, preparavo le notizie per noi fra i vari argomenti, sì. Ho trovato questa assolutamente improbabile, però non è la prima volta che mi imbatti in una notizia del genere, di una coppia che ha adottato un gattino nero, pare che lo abbia trovato adesso, mi pare, sì, trovano questo gattino nero, lo nutrono, lo crescono, a un certo punto dopo qualche mese si rendono conto che è un giaguaro nero.
1: Una cosina delicata,
0: una
1: da
0: cosina.
1: Nulla, insomma. Ecco.
0: Allora no, cioè, ma non se ne
1: vista,
0: sono accorti prima,
1: ecco.
0: Adesso la domanda vera è, guarda le mie mani. Io ho solo due Maine Coon a casa. Secondo te questi con un giaguaro non avevano dei segni visibili?
1: Magari, sai, essendo una coppia di anziani ha preso delle misure diverse, diciamo così, no? Può capitare. Però
0: avevano
1: è carina,
0: cioè, qualche svista. Tempo fa avevo letto questa invece di due che erano convinti di aver adottato questi cani molto grossi, orientali, e invece alla fine avevano trovato un orso. Anche qui, ma ragazzi,
1: non ti accorgi della distinzione, insomma. Sono piccolini, sono veramente tutti degli orsettini, quindi forse lì effettivamente magari ti puoi confondere, soprattutto se magari non hai una grande conoscenza anche di questi animali, dai.
0: Mi sfugge la regione, ma qualche anno fa ad un seminario Siwa di Roberto Marchesini, un signore che osservava i lupi ci raccontava di queste signore che la sera portavano il cibo ai cani randagi, e i cani randagi arrivavano, loro lasciavano la pappa e loro avevano imparato a guardarli da lontano, e per fortuna perché erano lupi.
1: Sì.
0: Per fortuna perché erano lupi. Tante volte facciamo dei gesti senza saperlo che insomma potevano portarci in pericolo. Comunque in questo caso il giaguaro non ha fatto niente di male.
1: Niente di male, ma come
0: tutto
1: anche
0: bene.
1: Lupi, il lupo è difficilissimo che attacchi l'uomo, diciamolo, anche perché con tutto questa anche hanno disconosciuto l'importanza della protezione per quanto riguarda i lupi, e quindi adesso siamo da animale super protetto diventato animale soltanto protetto. E effettivamente c'è un grande sviluppo dei lupi che è dovuto ovviamente sempre a una malgestione umana, e questo ormai lo sappiamo e lo ribadiamo mille volte, però i lupi è veramente praticamente impossibile che attacchino l'uomo. Ecco.
0: Assolutamente. Vi porto una testimonianza fresca, quando sono stato a Natale a casa di mia nipote che vive in mezzo al bosco, mi raccontava che nella primavera mia pronipotina, ovvero la figlia di mia nipote, andando in giro in bicicletta si è imbattuta in un lupo, si è fermata, ha aspettato che lui passasse, come gli abbiamo spiegato più di una volta, lui è andato via, lei è salita sulla bicicletta, è corsa a casa tutta impaurita, chiaramente ha fatto benissimo, ma naturalmente il lupo si è fermato a guardarla, ma non ad un metro, erano molto lontani, si sono guardati in faccia e il lupo se n'è tranquillamente
1: andato.
0: Vedi,
1: e questo è un buon modo per educare i bambini ad avere il rispetto degli animali e capire anche che possono essere sì pericolosi, ma possono tranquillamente anche non esserlo, perché semplicemente loro fanno la loro vita come noi facciamo la nostra. Il problema è che noi interferiamo nella loro, come sempre
0: dobbiamo imparare noi a essere più bravi, ma di questo vi parleremo in altre puntate qui su Radio Bam & Company. Everybody.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Un gatto concederà la sua amicizia solo se ne meritate l'onore, ma non sarà mai il vostro schiavo. Théophile Gautier. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
1: E rieccoci, Radio Bau in company, I love animals. Noi amiamo tutti gli animali, ma proprio tutti.
2: E amiamo anche quelli sui due piedi.
1: E amiamo anche le persone che amano gli animali. C'è questa notizia social che sta facendo, che sta continuando ad andare avanti, perché da prima di Natale, a Natale l'avevo capita. Praticamente quando è uscito il film Dracula è venuta fuori questa storia che nella colonna sonora avevano messo un pezzo di Enya.
2: Ok.
1: E va bene. A Natale.
2: Enya, mitica cantante,
1: mitica
2: con dei
1: cantante
2: brani
1: c'è. A Natale di nuovo, perché comunque a Natale vengono fuori tutte le canzoni di Natale di Enya.
2: Siamo, si scongela Maraia.
1: Siamo arrivati a maggio del 2026 e continuiamo a parlare di Enya, che alla sua età più o meno dovrebbe avere la mia, vive con una quarantina di gatti nel suo castello in Scozia, si fa gli affari suoi, a casa sua non va nessuno, non è sposata, non ha figli ed è la donna più felice del
2: Enya
1: mondo.
2: Ma caspita, cioè io ti
1: invitaci,
2: invitaci, vengo io a vivere con te, cioè quella è la mia vita, praticamente sono io Enya, sono io.
1: Sei tu la mia milanese. E questa notizia continua, ogni tanto apro i social e c'è di nuovo Enya che ha 64 anni, vive con 40 gatti nel castello di... Ma qual è il problema delle persone che non accetta che una persona sia famosa, che faccia il suo lavoro,
2: ma tu dici,
1: canta,
2: che hanno non accettazione? Io penso che invece del... sia una cosa sembra di esaltazione,
1: che, sembra che la vogliano prendere un po' per il sedere, si
2: ma,
1: dice in italiano,
2: cioè Enya ha capito tutto dalla vita,
1: ma brava,
2: allora, se ne sta fuori dalle palle, vive circondata dai gatti che ti danno un'energia con la loro magia incredibile, in un castello in mezzo al verde, ma voglio dire, io credo che sia l'invidia che parla, sai, questa
1: dovremmo,
2: qua
1: io credo che dovremmo
2: brucia
1: imparare...
2: un po' prude, un po' brucia. Ecco,
1: credo che dovremmo imparare a fare miau. 40-42.
2: Guardaci bene.
1: Miau. 40-42 gatti, non fa nessuna differenza.
2: Comunque, ragazzi, iniziate pure a prendere in giro anche a me e criticare me, perché io finirò uguale, non in un castello, ma in un bel rudere ristrutturato.
1: Secondo me finirai peggio di molto meglio di Enya.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: E rieccoci ai Love Animal, lunga mattinata di Radio Bam & Company con Federica Bertuni
1: e Davide Cavalieri qui con voi per parlarvi di qualche cosa che mi piace molto e finalmente è successa. Il mondo si sta avvicinando a qualche legge più etica nei confronti degli animali, soprattutto nei confronti degli animali che vengono detenuti per scopi di spettacolo, futili di spettacolo, di rappresentazioni varie, chiusi in una vasca, chiusi in una gabbia.
0: Negli ultimi tempi vi stiamo dando un sacco di notizie di questo genere, non voglio anticiparvi la notizia, vuol dire che col tempo qualche cosa sta cambiando, per fortuna. Come dico spesso, sono 20 anni che leggo notizie che succederà qualche cosa. Da quest'anno lentamente invece ci sono delle notizie finalmente positive che da domani, da adesso, da ieri.
1: È un inizio perché ci si dovrà lavorare tantissimo e bisognerà ovviamente espanderlo a tutti gli stati, a tutti i governi, però iniziamo dal governo del Canada, che finalmente ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini, ovvero il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento. Ma vieni, dico io, proprio finalmente. Ecco, questa decisione pone fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici del paese. Il Canada ha iniziato recentemente, altri animali sono stati liberati da vasche, l'abbiamo letto in diverse notizie, ma questa cosa si deve espandere veramente a tutti i governi, perché non ha un senso, non ha un senso.
0: Piano piano sempre più coscienze si stanno muovendo e soprattutto sempre più governi, salvo il nostro Bazzecole, si stanno un pochettino sensibilizzando e hanno preso delle decisioni, come diceva Federica, importanti, perché non è che si gira l'interruttore e si dice basta, è tutto spento. Si mette in moto anche delle macchine che costano alcuni soldi per liberare gli animali o per inserirli in parchi acquatici reali fino a quando vivranno, perché comunque oltretutto questi animali hanno un'aspettativa di vita lunghissima, molto più della nostra a volte.
1: È vero, e poi tra l'altro tu calcola che nella natura, per esempio, dei delfini c'è quella di percorrere più di 64 chilometri al giorno. Tu prova a pensare di limitare la natura di un essere vivente in una vasca di cemento e passare tutta la loro vita all'interno di questa vasca di cemento, quando tu ogni giorno di natura avresti bisogno di farti i tuoi 60-70 chilometri di nuotata. Sono veramente delle violenze che poi si riducono a che cosa? A vedere questi delfini che saltano con le palle all'interno dei cerchi in una vasca, per che cosa? Per due applausi, la gioia di 4 bambini e 4 adulti che sicuramente non hanno bisogno di vedere quello, ma anzi avrebbero bisogno di essere educati a una tutela, a un rispetto, a un'etica verso gli animali.
0: Il problema di noi esseri umani è che ci stiamo limitando anche noi, e quindi ci sembra normale limitare la vita degli altri animali. Anche noi avremmo bisogno di camminare, non dico 64 chilometri al giorno, ma sicuramente un sacco di chilometri. Ci stiamo limitando noi, ci sembra normale limitare gli altri, e questo è assolutamente sbagliato. Credo sia un ottimo punto di riflessione.
1: Assolutamente, perché il benessere animale deve diventare una priorità della politica globale e noi continueremo a dirlo sempre.
0: Qui su Radio Bam & Company.

0: rieccoci in vostra compagnia, Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni con voi e certo è il nostro buon Davide Cavalieri.
0: Con I Love Animal e oggi vi portiamo in Turchia, dove io andrei a rifare i denti e i capelli, ma invece andiamo a parlare di questa cosa che sta diventando virale e lo è ormai da diversi anni, le famose macchine che vedete sparse per Istanbul che si chiamano Pug. Pugedon, essendo Turchia sarà Pugedon, che sono le famose macchinette dove la gente mette le bottiglie di plastica che dovrebbero essere buttate, anziché farvi un piccolo accredito di tutta la plastica. Praticamente queste macchine invece mandano fuori le crocchette per gli animali randagi. Generalmente si vedono i gatti, ma secondo me ci sono anche quelle dedicate ai cani. Sono delle iniziative molto importanti perché praticamente con i soldi della bottiglia di plastica, anziché darli a voi, vengono investiti per comprare le crocchette che vengono messe dentro queste macchine.
1: Ma poi è bellissimo perché tra l'altro c'è anche un comparto dedicato alla raccolta dell'acqua residua che viene convogliata in questo abbeveratoio, quindi possono andare ad abbeverarsi cani e gatti, magari randagi o che sono in giro, insomma, che hanno necessità di farlo. Trovo veramente che sia una cura particolare molto bella per i nostri amici a quattro zampe, no?
0: Senti, ma se ci impegnassimo io e te,
1: sì,
0: dici che riusciamo a farne installare una per il gusto di metterla?
1: Ma tu lo sai che con gli amici di Plastic Free questa cosa secondo me la possiamo vedere veramente seriamente, perché tu pensa che tra l'altro c'è un'assenza di costi diretti per l'amministrazione pubblica, perché il cibo distribuito viene finanziato attraverso la vendita del materiale plastico raccolto e avviato al riciclo. Cioè una macchina che funziona perfettamente. Adesso io sentirò tutti i nostri amici referenti di Plastic Free, sentite, segnate bene, e questa cosa noi la facciamo, caro
0: Secondo
1: Davide.
0: Me si può fare.
1: Secondo me
0: deve
1: si
0: essere,
1: può
0: essendo da noi in Italia, dovrà essere messa.
1: Anzi, guarda, metto via proprio la notizia perché mi ci
0: rubato
1: fare.
0: La notizia.
1: Ti l'ho rubata, via, basta, teniamola, produciamo, facciamo cose.
0: Da noi in Italia dovrà essere messa in un posto presidiato, che stavo pensando, perché secondo me ce la portano via con tutti i croccantini.
1: Porca miseria. Chissà perché mi dimentico sempre questo dettaglio dell'Italia, guarda.
0: E questa è sempre Radio Baho in Company, restate con noi con I Love Animals.

0: I Love Animals. Questa Radio Bau and Company sta per tutti gli animali.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ben ritrovati, Radio Bava in company, questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni.
1: Davide Cavalieri con voi con I Love Animals.
0: I Love Animals perché amiamo tutti gli animali, lo diciamo spesso.
1: Esatto.
0: E ti porto a Cinigiano, vicino a Grosseto, dove c'è Gastone. Gastone chi è? Gastone il pavone. Gli abitanti lo chiamano anche Nino, forse perché semplicemente lui non vuole assolutamente vivere dentro i vari giardini. Insomma, un pavone, a parte un pavone albino, mi chiedevo, la ruota è bianca o avrà delle sfumature?
1: Sì, credo che sia chiara con delle sfumature, però andrò a guardare perché sono incuriosita.
0: E comunque il pavone è ritenuto l'animale più vanitoso, insomma il simbolo di qualunque roba ti venga in mente, e invece lui è un pavone proprio schiscio, si dice da noi.
1: Io quando vedo i pavoni penso sempre che gli uccelli maschi sono bellissimi e gli uccelli femmine invece sono tutte bruttine e insignificanti. Sì, perché se tu pensi, in natura veramente il maschio è bellissimo, invece la femmina è sempre un po' più, no?
0: Dopo ti racconto un aneddoto, finiamo questo.
1: Sì.
0: Gastone il pavone ha deciso di vivere per le strade insieme ai gatti.
1: Bella,
0: questa è una roba fantastica, ma soprattutto i gatti che accettano Gastone.
1: Pensa alla gang di Gastone, cioè lui e i suoi gatti.
0: Lui con la coda chiusa che va in giro e tutti i gatti dietro. Vabbè, comunque gli abitanti del paese gli vogliono molto bene, gli preparano dei piccoli spuntini, ma non deve essere facile un pavone. Perché quando ero bimbo, in una villa poco più lontana da casa nostra, che aveva un glicine immenso, la casa aveva la particolarità di essere, come posso dire, rivestita con le stesse mattonelline che era rivestita la nostra casa, ma la nostra era una palazzina di 3 piani, questa invece era un villone. E quindi noi bambini dicevamo che quella era tipo casa nostra, ma non era assolutamente vero. Questa aveva 2 o 3 pavoni, ragazzi, se vi svegliavate di notte per andare al bagno non dormivate più, perché i pavoni lanciano questi strilli terrificanti.
1: Era tipo film dell'orrore, insomma.
0: Giuro,
1: la notte.
0: Che se ci pensi c'è anche in un film di Dario Argento, adesso sì? Mi sfugge quale, L'uccello dalle piume di cristallo. Uguale, giuro, terrore vero. Mia sorella,
1: tra l'altro, uno dei film più tosti secondo me di Dario Argento.
0: Mia sorella, che è un po' più grande di me, dice che comunque a lei faceva molta paura questa storia qua.
1: Beh, comunque il pavone è grosso, non è che è piccolo, tra le altre cose.
0: Sì, è vero.
1: Se lo incontri notte ti apre così impunemente, improvvisamente la coda.
0: Ma Gastone ho visto un pochettino più piccolo, forse perché comunque col fatto che è bianco ha un'anomalia genetica, quindi probabilmente è un pochettino, come possiamo dire, ridotto. Ma i pavoni normali sono giganteschi.
1: Sono belli grossi.
0: Quindi tu la coda niente?
1: No.
0: Esatto,
1: io sono femmina.
0: Sei femmina,
1: lo sai,
0: niente coda.
1: E quindi c'è quella parte insignificante, no? Generica per quanto riguarda il mondo degli uccelli, che detto così
0: vabbè, chiudiamola qui. Questa è sempre Radio Bau. Restate con noi. I Love Animals.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobau di aprile. Che albero potrebbe essere ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali fuoco, energia, iniziativa e autorevolezza, leadership. Ariete, Leone, Sagittario. Leone. In aprile Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete e il passaggio di Venere in Gemelli alleggeriranno gli animali leone, portandoli in avventure dal parco alla montagna, dalla gita in campagna all'evasione cittadina, contro i timori di Plutone contro. L'albero che vi rappresenterà al meglio sarà il faggio, sinonimo di conoscenza, saggezza ed eleganza. Divertenti sì, ma sempre concreti e affidabili. Sagittario. Ad aprile Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete elargiranno pause e divertimento agli animali Sagittario, pronti a esagerare con Venere opposta, fomentata da Plutone in Acquario. Il terreno sarà pronto per sperimentare nuovi giochi e abilità, predatorie, di riporto, di competizione o di problem solving. Sarete come il frassino, anticamente associato a potenza e immortalità, emblema di fecondità, creazione e stabilità. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali.

0: E questa è sempre Radio Bao and Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao. E questa mattinata I Love Animal, quindi finiremo per parlare di gatti, perché io e Federica siamo due gattari.
1: Io sono anche io una parte della Company.
0: Della Company, perché soprattutto noi siamo gattari, non c'è niente da fare. Sì. Sapete di quella tizia che il suo gatto era solito rubacchiare nei giardini dei vicini, e lei a un certo punto si è accorta di avere in casa tipo calzini, palline, insomma, cose che il gattino aveva preso l'abitudine a rubare. E poverina si è un po' vergognata e ha detto: adesso che cosa faccio? Vado in giro a suonare i campanelli? E ha detto: no, dai. Ha messo il suo bel filo da stendere, come si fa di solito, con le bollette attaccato tutte le cose che il gatto, questo bottino che il gatto aveva rubato, e ha fatto un cartello dove sopra c'è scritto: My cat is a thief, ovvero il mio gatto è un ladro. E se riconoscete la roba, entrate in giardino e prendetela.
1: Ma
0: così, con
1: fantastico.
0: Un po' di umorismo, è stato restituito tutto il bottino.
1: Ma dai, ma comunque trovo che sia una storia fantastica. A parte che io ricordo, ti ricordi le gazze ladre, no?
0: Sì.
1: Questo è un gatto gazzaladra. È un gazzaladrone.
0: Sto pensando se i miei gatti hanno mai rubato qualcosa. Beh, che il mio,
1: no. Allora, devo dirti la verità, che Piper ha un po' questa mania.
0: Ah.
1: Per esempio, lei ruba, sai quei cuscinetti che usi nella lavatrice per raccogliere i pelucchi?
0: Sì.
1: Ecco, non esistono più in lavatrice, sono tutti sparsi e nascosti,
0: piacciono,
1: in giro per la casa. Lei è fanatica per queste cose, oppure trovo anche palline, topini messi tutti nello stesso posticino, ecco.
0: Uh-huh.
1: Jack no, però Piper ha un po' questa cosa da... Ma il gatto era maschio o femmina? Perché sono curiosa anche di questa cosa.
0: Era maschio.
1: Era maschio?
0: Dice, gatto, se no avrebbero subito detto
1: un clepto gatto.
0: Se no avrebbero subito detto gatta, no? Gatta, la famosa gatta ladra.
1: Esatto, la gatta ladra ci stava bene però.
0: E invece diceva gatto.
1: Dunque è troppo carina, cioè lui...
0: Sai che invece non l'ho mai raccontato, temo, avevo il mio cane famosissimo Tabù di quando ero ragazzino, rubava i ciucci ai bambini.
1: Ma
0: sai,
1: no,
0: quando i bambini passano con il passeggino,
1: sì,
0: se il bambino non ce l'aveva in bocca proprio o ce l'aveva in mano attaccato al passeggino, lui glielo rubava e poi entrava in casa col ciuccio in bocca. Era uno spettacolo. Peccato che all'epoca non ci fosse ancora la praticità di fare le foto come oggi, perché avrei una collezione di foto di Tabù con questo ciuccio che faceva spanciare dal ridere.
1: No, troppo carine queste cose. Chissà se i nostri amici ascoltatori hanno delle cose da raccontarci riguardo qualche furto strano dei loro amici animali, soprattutto dei vostri gatti, perché sono veramente particolari.
0: E se anche i vostri animali erano soliti rubacchiare qualche cosa, potete mandarci un messaggio al 345 341 1687 con una fotografia allegata. Sarebbe la morte sua,
1: sì,
0: dire.
1: Sarebbe fantastico, così possiamo anche condividere sui nostri social e raccontare un po' che cosa fa la community di Radio Bao & Company.

0: E rieccoci, ben ritrovati, Radio Bao & Company, il mattino di Radio Bao, in compagnia di Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, I Love Animals, con voi per raccontarvi un sacco di cose. Oggi ce n'è una speciale. A dirti la verità, è speciale non per tutti, perché qualcuno in realtà dice, oh, per carità, non mi succeda mai. A cosa mi riferisco?
0: A vincere il Toto Calcio.
1: Turista per sempre, quello. Grazie turista, vinci, turista per sempre.
0: Vabbè, vedi come si vede che io non so cosa sia, no?
1: Allora, parliamo di leccate dei nostri cani, di leccate degli animali.
0: Ovvero i famosi bacini. Esatto, quando chiami bacini. Il tuo cane, gli dice, amore di papà, vieni qua, dai un bacino papà, e lui si avvicina.
1: Ed è una doccia. Allora, ci sono tutte queste persone che costantemente dicono, ma non sapete i batteri, i microbi che voi vi assumete facendo questa cosa, e i cani prima si leccano il deretano e poi leccano il deretano degli altri e poi vengono a leccare la vostra bocca. Insomma, questi discorsi ne sento di continuo. Io devo dire, mi faccio leccare in bocca da cani da una vita e sono ancora in perfetta salute.
0: Lei mi è promiscua, Bertoni.
1: Sì, sono promiscua. lo confesso. Ma cani anche che trovi in canile, che sono sconosciuti, è un senso proprio di... È per conoscerti, il cane lo fa per conoscerti, per sentire anche quello che tu trasmetti, insomma, sudore, umore, un sacco di cose.
0: È vero, il cane quando ci lecca cerca di capire come stiamo, è proprio un senso di appartenenza, e se ti sta leccando in una determinata maniera, proprio, diciamolo proprio senza paura, che di vogliosa, che tu gli piaci, che ti berlicca tutto, come si suol dire, è perché vuole proprio dirti, cavolo, tu sei il mio umano preferito, tu sei la mia meglio amica, ti dice.
1: E io mi sento una grande privilegiata quando lo fanno i cani,
0: assolutamente vero.
1: È una cosa che ahimè i gatti fanno molto raramente, non è nel modo di essere del gatto, noi che siamo gattari con gatti in casa, però è vero che tutte le volte che andiamo a trovare qualche cane in rifugio, in canile, hanno comunque questo atteggiamento, non tutti ovviamente, però qualcuno ha questo atteggiamento molto affettuoso, veramente di avvicinamento, in questo un po' per loro, per leggerci, ecco, diciamo così.
0: Ti devo dire che Gala ultimamente, sì, al mattino due berliccatine alla mano me le dà, alla faccia sarà difficile. Probabilmente sarà quando entrò in pensione. Sulla mano siamo arrivati al punto, proprio quelle due, proprio sai quelle striminzite che senti la linguetta ruvida che fa.
1: Comunque, dal mio punto di vista, fatevi leccare assolutamente dai cani. E se vi fate un problema per i batteri, mia nonna diceva sempre: si fa difese immunitarie.
0: È vero. Quando i bambini mangiavano la terra, si fa le difese immunitarie. E siamo arrivati fino adesso. Radio Bao & Company, I Love Animal, prosegue questa mattinata.

0: pomeriggio a tutti, ancora con voi Davide Cavalieri,
1: Federica Bertoni con I Love Animals.
0: E oggi, caro Davide, porto te e i nostri ascoltatori in Corea del Sud, precisamente a Jukdo.
1: Dove mangiano tanto aglio? Sai che in Corea si mangia tanto aglio?
0: Sì, ma a Jukdo ne mangiano di più, ma aglio nero,
1: cioè proprio.
0: Ma l'aglio comunque è antinfiambiatorio, ha un sacco di caratteristiche favolose.
1: Poi soprattutto tiene lontana la gente.
0: Beh, ma se lo mangiamo tutti non ce ne accorgiamo neanche, possiamo serenamente alitarci addosso.
1: Perché
0: no?
1: dopo quante ore non ti accorgi più dell'odore, eh?
0: Sai che non ne ho idea, so soltanto che quando ho gente a cena devono mangiare tutti aglio, così almeno me lo mangio anch'io liberamente.
1: Fantastico.
0: Eh sì, cioè bisogna condividere tutto. Comunque devi sapere che c'è un golden retriever che è diventato famosissimo e che si chiama Maru. E lo sai perché? Perché praticamente lui è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps, perché quando è arrivato l'addetto, sai, il classico che fa le foto di riferimento, lui praticamente l'ha pedinato, l'ha seguito e quindi è in tutte le fotografie. Sì, esatto, cioè camminava, scattava le foto e praticamente Maru ha detto: ma perché? Cioè qua c'è qualcosa di nuovo, questo signore è un signore nuovo, fa delle foto, ma aspetta, perché non lo seguo? Perché non collaboriamo? E così è venuto anche lui ed è stato immortalato in oltre 1000 scatti, ma ti rendi conto? Belli, però posso dirti, secondo
1: sì,
0: me sono bellissimi.
1: Esatto, è bellissimo. Ma soprattutto mi stavo facendo una domanda mentre tu raccontavi. Pensa, adesso proprio detta in maniera brutta, pensa alle palle di Maru che non ha mai niente da fare su quest'isola.
0: Esatto.
1: Arriva uno e dice: uè, che figo, aspetta che lo seguo, che almeno facciamo qualcosa di nuovo.
0: Ma penso che anche per il fotografo sia stato piacevole, pensa.
1: Sì, assolutamente.
0: Sì.
1: Anche perché essendo un golden, come dicevamo, i golden sono dei cani molto affettuosi. Sono dei cani con un massimo di empatia,
0: molto umani.
1: Quindi secondo me si stava stracciando le palle, ha detto: uè, è arrivato questo, aspetta che gli teniamo compagnia. Lui delle foto non ne sapeva nulla, cioè è un cane, ragazzi, vediamo di
0: però capire. Ecco, se vi capita di cercare in Corea del Sud quel luogo, sappiate Yutko, che praticamente in ogni foto troverete Maru
1: che non è il simbolo di Yutko, ma è semplicemente il cane più simpatico dell'isola, possiamo dire così. E questa è sempre Radio Bang & Company, restate con noi, I Love Animals.

0: Il buongiorno di Radio Bayern Company si sente con I Love Animals, l'incredibile Federica Bertuni.
1: E il buon Davide Cavalieri, siamo incredibili entrambi e siete incredibili soprattutto voi che avete scelto Radio Bao e I Love Animals.
0: Sapete che io e Federica quando parliamo al microfono stiamo vicini vicini, ma stiamo sicuri perché c'è una novità.
1: È solo per quello stiamo sicuri?
0: Vabbè, adesso anche te.
1: Sì, è vero, io e te ci sputacchiamo sostanzialmente, inevitabilmente, l'uno addosso all'altro mentre registriamo. Perché è nata una gomma da masticare che contiene proteine ACE2, che sono, pensa, prodotte in pianti composte antivirali, che quando viene masticata si legano alle particelle virali presenti nella saliva, impedendo quindi di attaccarsi alle cellule umane. Cioè una gomma da masticare antivirale, antibatterica, ma questa è una figata pazzesca.
0: È solamente un peccato che non sia ancora messa in commercio perché la vogliono sperimentare. Riflessione anche
1: vai,
0: qui
1: sì.
0: Quindi la sperimenteranno su tutte le persone propositive e vogliose come me e te, non sugli animali, anche perché non ce lo vedo un cane masticare una gomma.
1: Ma non avrebbe nessun senso, e qua scatta la famosa cosa del non serve sempre sperimentare tutto sugli animali,
0: Bertoni.
1: Perché per esempio in questo caso che senso ha?
0: Che senso ha? Vede Bertoni, lei mi studia molto.
1: Vedi, ogni tanto divento bionda, divento mora subito, molto intelligente ogni tanto. Allora, alcune formulazioni utilizzano anche le citine di origine vegetale e peptidi antimicrobici che sono stati in grado di inattivare il virus dell'herpes e dell'influenza. Ma questa è una scoperta incredibile, tra l'altro deriva da cose naturali, anche questa cosa mi piace tantissimo. Scusami, non è chimica.
0: Anziché farci un tè antivirale potremmo mangiare una gomma.
1: Sì, perché poi tra l'altro la fanno all'interno di una matrice vegetale, quindi rimane anche economica da produrre, non è assolutamente invasiva nei confronti di sperimentazioni animali, uso di chimica. Mi piace molto, questa è una notizia molto bella e speriamo di provarla presto.
0: Allora, prima di tutto la incorniciamo nella redazione di Radio Bao e la teniamo sott'occhio perché io voglio capire come vanno avanti le cose.
1: Comunque, se ci state ascoltando voi che la producete, mandateci una scatoletta che noi sperimenteremo per voi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Arrivederci Carlo, ci ha lasciati la mente più lucida dell'ambientalismo milanese lombardo, il punto di riferimento assoluto per una generazione di ecologisti e di amici degli animali, ma anche una persona gentile e pacata. Carlo Monguzzi ci ha mostrato per oltre 30 anni che la politica per l'ambiente e per gli animali non è urlata, ma va vissuta giorno per giorno, con idee, progetti e con determinazione, e che deve convincere per vincere, con gentilezza unita a fermezza. Nel lontano 1993 Carlo Monguzzi, come assessore regionale all'ambiente della regione Lombardia, ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti mai fatta in Italia e il primo piano aria contro lo smog mai realizzato in Italia. È stato uno dei fondatori di Legambiente e anche uno dei fondatori di Mondo Gatto di Milano. Non poteva che essere un amico di Gaia Animale Ambiente, delle sue volontarie e dei suoi volontari, e anche di Radio Bau. Quanti cortei contro la caccia, contro la vivisezione, contro l'abbattimento di alberi, ma soprattutto quanto lavoro per una società più rispettosa delle vite, più verde, più bella e più accogliente. Tutto sempre con onestà e con fermezza su alcuni valori. Grazie di tutto, Carlo. Salutaci il tuo fido Bertacchio che ti stava aspettando scodinzolando da qualche mese. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animale e Ambiente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. È in arrivo una nuova edizione del percorso formativo per ottenere il patentino per cani. Questa volta tocca a Correzzana e come sempre l'iniziativa è aperta a tutti, proprietari di cani e non, e anche residenti in altri comuni. Promossa dal Servizio di Medicina Veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il comune di Correzzana ed EMPA Monza e Brianza. Obiettivo del corso è fornire nozioni fondamentali sulla corretta gestione e sul benessere del cane, promuovendo una convivenza responsabile non solo con il proprio animale, ma con l'intera comunità. Lo scopo rimane questo, in fondo. I tre incontri saranno guidati da medici veterinari esperti del settore, con un'introduzione del dottor Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario e del Servizio Igiene Urbana della TS Brianza. I tre incontri si svolgeranno a Correzzana presso il Centro Civico Comunale Polifunzionale, in via Leonardo da Vinci 6. Sabato 18 aprile, giovedì 23 aprile e sabato 9 maggio. E per consultare il programma completo e l'elenco dei relatori potete naturalmente consultare la locandina sul sito di EMPA Monza. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bain Company, vi ricordo www.empamonza.it/archives.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questo è sempre Radio Bau Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Caroline Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Varely, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazione riguardo alle problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore ed il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali.

Ben ritrovati amici di Radio Bao and Company. La Grecia ha compiuto un passo importante nella protezione degli animali, approvando una legge che manda un messaggio chiaro: la crudeltà non sarà tollerata. In questi ultimi periodi si parla spesso di Grecia, sarà che sta arrivando il momento di prenotare le nostre vacanze. Con una decisione unanime, il Parlamento ellenico ha votato per rafforzare la legislazione sul benessere animale, trasformando gli atti più gravi di abuso da reati minori a veri e propri crimini. Secondo la nuova legge, fare del male agli animali randagi attraverso avvelenamento, torture o uccisione intenzionale può comportare pene detentive fino a 10 anni, oltre a multe fino a 50.000 euro per ogni animale. Il fatto che tutti i membri del Parlamento abbiano sostenuto la misura dimostra un forte impegno nazionale nel considerare la crudeltà sugli animali come una questione seria e non qualcosa da sottovalutare o ignorarla completamente. Gli attivisti per i diritti degli animali sottolineano che questo cambiamento è particolarmente importante per gli animali randagi, spesso i più vulnerabili e a rischio, esattamente come capita qui da noi in Italia. Rafforzando le sanzioni, la legge mira a scoraggiare gli abusi e garantire che gli animali siano realmente tutelati dal sistema giudiziario. Molti ritengono che questa iniziativa rappresenti un esempio significativo per altri paesi, dimostrando che leggi più severe, una corretta applicazione e una maggiore consapevolezza possono contribuire a creare un mondo più sicuro e compassionevole sia per gli animali che per le persone, perché proteggere gli animali non è solo un atto di gentilezza ma una questione di giustizia e anche il segno che qualche cosa lentamente sta cambiando. Ho letto tutte queste parole mentre sto continuando a pensare agli abusi degli animali domestici che ultimamente qua in Italia ci vengono sbattuti in faccia come prodezze e invece sono come lame piantate dentro il nostro cuore. Sembra che più le leggi cambino, più ci siano persone impazzite che vogliono dimostrare che delle leggi non se ne fanno nulla. Io spero che non sia assolutamente così, spero che queste persone vengano prese e vengano punite con il massimo delle pene. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle sanzioni pecuniarie per una causa molto più nobile: accettare cibo per gatti come pagamento per le multe al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Il dipartimento di polizia di Muncie, nell'Indiana, di fronte al sovraffollamento del rifugio di animali locali, che si trovava a gestire oltre 350 gatti con scarsissime risorse, ha ideato una soluzione creativa. Per un periodo limitato ai cittadini sanzionati per i divieti di sosta o piccole infrazioni amministrative è stata offerta un'alternativa. Invece di pagare la multa in contanti, potevano donare un valore equivalente in cibo per gatti, lettiere, scatolette direttamente al rifugio in questione. La risposta della comunità è stata immediatamente straordinaria. Le foto diffuse dai magazine locali mostrano agenti di polizia, solitamente figure molto austere, circondati da gattini affettuosi e sepolti da montagne di donazioni. Ma addirittura molti cittadini, pur non avendo multe da pagare, sono recati al rifugio per donare spontaneamente, contagiati dallo spirito di questa iniziativa. Questa campagna ha dimostrato come le forze dell'ordine possono interagire con la comunità in modo costruttivo ed empatico, invece di limitarsi a punire un'infrazione. La polizia ha trasformato un errore in un gesto di solidarietà concreta. Il risultato di tutta questa operazione? Un magazzino pieno di provviste per mesi per 350 miciotti con la pancia piena e un rapporto di fiducia rinnovato fra cittadini e agenti. Vedete come delle volte basta semplicemente seguire il proprio cuore che nascono delle idee incredibili, come quella che avete avuto voi ascoltando Radio Bau & Company.

0: sei un amico di Radio Bau, non perdere Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: E rieccoci, Radio Bau in company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. C'è chi come migliore amico ha scelto un gatto, io ne ho scelti due, ma anche Francesca, che è qui con noi oggi, ne ha scelti due. Ciao Francesca, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie intanto per la possibilità di parlare appunto con qualcuno dei miei gatti.
1: Con qualcuno, oltretutto parliamo più o meno la stessa lingua, perché stavamo proprio dicendo io e Francesca di rispettare l'individualità degli animali che scegliamo. Non tutti i cani sono uguali, non tutti i gatti sono uguali, non tutti gli elefanti sono uguali. Insomma, ci sono, come si suol dire, quattro zampe, i baffi, la coda e il naso, ma l'individualità, la personalità del nostro animale che abbiamo scelto con cui vivere va rispettata. Ed è proprio questo che tu insegni attraverso la tua pagina Instagram.
2: Sì, e un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, quando mi chiedono consigli il Bengala come primo gatto? No! No, allora, in realtà non è vero. Dipende quanto tempo tu sei disposto a dedicare. Esatto. Perché tante volte le persone prendono un gatto pensando che sia meno impegnativo del cane. Non è vero!
1: Non è più così.
2: Non è vero, perché la gestione ti impegna allo stesso modo di come quando prendi un cane. Ok, la gestione è identica, del tempo intendo, è identica. Chiaro che il gatto non lo devi portare fuori la mattina e sera. Però devi giocarci, c'è tutta la stimolazione mentale. Vedi perché devi giocare.
1: Voi non lo vedete, anzi adesso vi faccio un video, ve lo metto così poi imparate a capire. I gatti vanno, come posso dire, è come avere un bimbo. Lo so che non piace sentire questo esempio, ma è come un bambino per il tempo che va dedicato a questi animali. Al mattino quando ti alzi non è che gli apri la scatola, lo molli lì e vai via. Bisogna tenergli compagnia esattamente come un cane.
2: Esatto. E infatti Muriel, dato che prima hai detto come un bimbo, Muriel è un bimbo, cioè diciamo è un bambino con il pelo. Invece tu Davide, essendo che ti segue, so che hai due Maine Coon. Li consiglieresti come primo gatto?
1: Assolutamente mai nella vita prendere due Maine Coon. Prendete prima un gattino qualunque, andate al gattile, prendete il primo gatto, fatevi, come posso dire, imparate attraverso un gatto che cosa, un gatto normale recuperato in mezzo alla strada. Sai che questo qui è il mio sogno, quello di uscire un giorno e trovare un gattino abbandonato in mezzo alla strada. So che dico una cosa brutta magari, invece no, secondo me è bellissimo, la famosa favola di tornare a casa col gattino che hai trovato in mezzo alla strada, perché impari un sacco di cose. I Maine Coon, ragazzi, sono una grossa tragedia. I Maine Coon sono dei gattoni enormi, mangiano 500 volte al giorno, bisogna un po' cullarli, prenderli in braccio. Infatti, fagli le coccole al mattino, parlargli insieme, non ti lasciano, il mio gatto mi ruba la roba da dentro il piatto.
2: Ma infatti prima mi accennavi che stamattina ti sei svegliato alle
1: 4 e mezza, perché avevano fame tutte e due e gli ho dato da mangiare prima di andare a dormire, cioè voglio dire, c'è questa leggenda metropolitana che coi cani si rimorchia, ma con i gatti?
2: Allora, io chiaramente ho due profili, uno mio personale e quello dei gatti. Ma ragazzi, con quello dei gatti si rimorchia un casino.
1: Vabbè, tu rimorchi perché sei figa, non perché c'hai i gatti, dai, insomma.
2: Non lo so, secondo me i gatti mi hanno aiutato nel tempo.
1: Davvero? Mai portato a casa qualcosa di buono, come si suol dire? Ancora... Ho solo dei gran rompiscatole.
2: Allora, diciamo che ancora non ho raccolto quello che ho seminato.
1: Quindi c'è ancora speranza,
2: sì,
1: insomma.
2: C'è spazio.
1: E questa è sempre Radio Bau in company, io sono in compagnia di Francesca e di Muriel, a casa abbiamo lasciato Lilith. Francesca, ci vediamo presto per il prossimo appuntamento, magari ci racconti qualche cosina di più dei Bengal, ci spieghi dei particolari, tutti quelli che ti chiedono su Instagram, la gente, che dici?
2: Allora, sicuramente la domanda più richiesta è come fai ad abituare il gatto allo zaino? Ragazzi, questa c'è, cioè, almeno una volta al giorno. Cioè,
1: ma non esiste
2: che...
1: una regola.
2: Esatto, non esiste una regola, è un processo lungo, è lunghissimo, ti dico la verità. E con il mio primo gatto ho anche fatto degli errori, mi rendo conto.
1: Come
2: e
1: tutti.
2: Esatto, come tutti, però questo è proprio il mio obiettivo, cioè spiegare poi nel privato che devi avere tanta pazienza. E infatti una cosa che voglio aggiungere, quando in generale la gente mi chiede come mai dal primo sei passata al secondo gatto, Perché io quando avevo Lilith ho imparato una cosa per me importantissima, che l'amore non è dipendenza. Io con il gatto mi sono calmata e ho capito che la distanza, gli spazi, sai quando uno dice il cane ti dà più affetto, non è vero, no. Te lo dà in sono due modi di amare diversi. Il gatto è non è bisognoso, a differenza del cane, però ti ama allo stesso modo.
1: Forse di più. Con questa bella lezione di Francesca ci lasciamo con la musica di Radio Bar & Company. Troveremo Francesca ancora una volta. Ricordaci la tua pagina Instagram.
2: Sì, Franny & Bengals.
1: Alla prossima.
2: Ciao.

0: Pets and Friends, il pomeriggio fra amici, firmato Radio Bau.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau in Company. Oggi in studio con me ho due ospiti speciali, e sapete che quando dico speciali vuol dire che uno dei due ha quattro zampe o due ali, vabbè. Sono in compagnia di Francesca e di Muriel. Ciao Francesca, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie intanto per l'invito.
1: Grazie a te di essere qui con noi. Francesca, raccontaci bene chi sei. Come dicevamo prima in ascensore scherzando, sei una pet content creator. A parte quello, raccontaci bene la tua realtà.
2: Allora, diciamo, provo a fare la pet content creator. Ok, allora io sono Francesca, chiaramente sono la creator della pagina Franny and Bengals, e io ho due gatti bengala. Con noi oggi c'è solo Muriel, che è un bengala brown, e a casa ho anche Lilith, che è appunto una bengala silver. E allora, cosa faccio? Cerco di raccontare intanto la mia vita insieme ai gatti. E quando ho aperto la pagina, in realtà il mio obiettivo era creare consapevolezza alle persone. Mm-hmm. Di certo so quanto è difficile, sarò una delle migliaia di persone, però io nel mio piccolo ci provo. Quello che vorrei è che la gente, prima di adottare un animale, in questo caso, cioè nel mio caso un gatto, fosse consapevole di quello che va incontro nella gestione dell'animale. Quindi nel mio piccolo forse qualcosa
1: stai riuscendo a insegnare, perché facciamo il famoso passo indietro, e lo faccio io che ho una certa età. Ogni gatto che prendi nuovo sembra sempre il primo gatto.
2: È vero, è vero.
1: Ci hai fatto caso? Non so, adesso nella mia vita ho avuto un tot di gatti, tutte le volte dico no, quando prendo un gatto dico non è che non ti ricordi, giustamente così, perché quel gatto ha una individualità e devi ripartire da capo.
2: Ha totalmente una personalità diversa da quello precedente, o insomma dai gatti che hai avuto prima. Io poi ti devo dire, ho avuto mille animali.
1: Bello.
2: Mia mamma, poverina, disperata, io ho avuto due furetti, nove criceti, conigli, un'oca.
1: Un'oca.
2: Cavalli, un'oca, ci tengo a dirlo.
1: Un'oca. E qui già dobbiamo. Perché tutti prendono l'oca pensando che sia l'animale più simpatico, più semplice del mondo, poi si scopre che le oche sono strozzissime.
2: Ti mordo, ti beccano continuamente. No, non prendete mai un'oca.
1: No, è vero. Solo se hai una bella cascina di lasciarla libera e lasciarla giocare. E poi invece col tempo i tuoi due bengala hai iniziato la tua attività.
2: Esatto, allora per San Valentino ho lanciato il mio brand di pettorine, The F-Line, che devo dire sto un po' pian piano conquistando Milano, perché sono arrivata a 5 negozi.
1: Bene.
2: Quindi nel mio piccolo, in un mese nel mio piccolo qualcosa sto facendo, però allora ti posso dire che in realtà il mio vero cliente è la persona che mi segue sui social e mi chiede i consigli, perché loro si affidano completamente a me su tutto.
1: Senti, sei venuta qui con Muriel, mm-hmm. Apriamo questa parentesi, è molto bello uscire con i gatti, ma non è obbligatorio, non tutto ciò che è consentito è obbligatorio. E Francesca oggi è venuta con Muriel perché, per esempio, l'altro gatto non vuole saperne di uscire di casa e lei non lo obbliga. Questo mi sembra una cosa abbastanza importante da insegnare alle persone.
2: Sì, allora io nel frattempo diciamo che sto cercando di studiare, mi sto impegnando, ok, con il corso di etologia felina, sono un pelo indietro, ma provo insomma tutti i giorni a studiare qualcosa di nuovo, perché è importante capire il bisogno del gatto, non del gatto, cioè del tuo gatto,
1: del tuo gatto.
2: Muriel io per esempio lo posso portare agli eventi. Non dà problemi con altri animali, cioè letteralmente anche conigli ho provato, non so, conigli,
1: sì,
2: cavie,
1: sì.
2: Con i cani è disinteressato, ok, non va d'accordo, ma a lui non interessa, a lui piace esplorare il suo territorio. Invece Lilith, la femmina, odia uscire, quindi ovviamente se non è per un viaggio, se non è per un'esigenza, il veterinario di turno, esatto,
1: di una certa importanza,
2: lei non esce. Lei ama stare tutto il giorno alla finestra e guardare il cantiere al di fuori, vede le persone, vede le gru, lei sta lì tutto
1: incantata.
2: Il giorno
1: incantata,
2: sì, ma ti assicuro dalle 8 di mattina la sera quando torna, lei è lì, non si è mai spostata.
1: Fantastica. Siamo con Francesca e Muriel, stiamo parlando di identità feline, di rispetto nei confronti dei nostri animali. Quando li prendiamo dobbiamo imparare ad ascoltarli, a guardarli, a osservarli. Questa è sempre Radio Bau, ascoltiamo un po' di musica e ci ritroviamo fra pochissimo.

0: il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono sempre Davide Cavalieri. Oggi parliamo di pellicce. Recentemente ho purtroppo letto diversi post che commentano in maniera negativa che in Europa non si sta facendo quasi nulla per stoppare sia l'allevamento di pellicce che l'utilizzo di pellicce, mentre nel resto del mondo sta succedendo il finimondo. Non è esattamente così, sono state fatte dei passi, vi abbiamo consegnato delle firme, 1,5 milioni di firme se non di più all'Unione Europea, e stiamo aspettando una risposta. Questo è il sunto, ma ne parliamo insieme a Elisabetta Scuri, responsabile comunicazione Human Work for Animals Italia. Ciao Elisabetta, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie mille e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Grazie,
1: allora,
2: di avermi con voi.
1: Tu spiegaci un po' meglio, perché noi italiani e europei abbiamo l'impressione che da noi non stia succedendo nulla e invece è solamente questione di tempo.
2: Hai proprio ragione Davide, perché ci troviamo adesso in un momento veramente cruciale. Quello che ti posso dire è che in realtà già 24 paesi europei, di cui 18 stati membri dell'UE, hanno già vietato l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, tra cui l'Italia all'inizio del 2022 e recentemente la Polonia. E il caso della Polonia è molto emblematico, perché la Polonia era il primo produttore di pellicce a livello europeo e il secondo a livello mondiale dopo la Cina.
1: Brava. Quindi il colpo della Polonia è molto grande, insomma avrebbe dovuto notarsi un po' di più, invece siamo forse troppo pronti a guardare le cose negative di quelle positive. No.
2: Hai ragione. Poi, come giustamente dicevi, comunque la maggior parte dei cittadini e delle cittadine ormai è contrario a questa pratica, perché sappiamo che è veramente molto crudele, oltre che impattante sull'ambiente e sulla salute pubblica. Quindi ecco, già qualche anno fa, con l'iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, erano state raccolte queste 1,5 milioni di firme per chiedere all'Unione Europea di vietare finalmente questa pratica, di vietare l'allevamento e anche la vendita di prodotti in pellicce nell'UE. La Commissione Europea quest'anno, o almeno speriamo entro la fine di quest'anno, dovrebbe finalmente dare una risposta ai cittadini. Noi tra l'altro nel frattempo abbiamo raccolto altre 80.000 firme negli ultimissimi mesi di persone che si sono unite a questo appello e le abbiamo consegnate al commissario Varieri, il commissario europeo per il benessere animale, che effettivamente ha risposto, o meglio ha risposto a degli eurodeputati che gli avevano inviato una lettera a febbraio, capitanati tra l'altro da tre italiani, se anche qui vogliamo sottolineare per una volta una cosa positiva,
1: che ci siamo,
2: questa iniziativa
1: noi
2: è stata guidata da tre onorevoli italiani,
1: esatto.
2: E il commissario Varieli ha risposto che prenderà in considerazione queste richieste e che in teoria la risposta della commissione dovrebbe arrivare ad aprile, quindi dovrebbe arrivare già questo mese. Speriamo che mantengano la promessa, insomma.
1: E speriamo assolutamente sì, perché non ci siamo fermati, in Italia siamo andati avanti, sono cambiate molte cose. Prima io e te stavamo commentando che anche a New York sono state vietate addirittura l'utilizzo di pellicce sulle passerelle, è un grossissimo segnale di civiltà prima di tutto, e poi come dicevi tu anche di salvaguardia del nostro paese. Quindi aspetteremo entro aprile, noi magari Elisabetta appena abbiamo delle novità ci sentiamo ancora e ci aggiorniamo molto presto. Intanto ti ringrazio tantissimo di essere stata in nostra compagnia e di averci chiarito le idee, perché purtroppo siamo sempre un po' così, forse perché siamo abituati che le cose non vanno mai avanti nel senso giusto e ci lamentiamo troppo presto, vero?
2: Sì, esatto, invece è importante essere ottimisti e soprattutto questo esempio secondo me dimostra anche quanto comunque l'opinione dei cittadini conti, perché davvero questa azione è partita dal basso e pian pianino stiamo arrivando a un cambiamento radicale.
1: Vi ricordo il sito humanworld.org/Italia per seguire le vicende di questa petizione che è stata presentata, e speriamo un pochettino alla volta che di riuscire a cambiare il mondo. Dopo tanti anni che faccio Radio Bau ho visto che alcune cose sono cambiate, quindi non ho perso la speranza. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
2: Grazie a voi di continuare a seguirci e anche appunto per contribuire alla diffusione di questi temi così importanti.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Hey, I thought it was all over.

0: l'ora delle più belle interviste di Radio Bau & Company.
1: Ed eccoci tornati, amici di Radio Bau, con i nostri ospiti Fede Asso e Sara Scerelli, sì, che ci parleranno, che ci stanno parlando della loro, del loro inizio convivenza, che però è caduto insieme all'arrivo del gatto in famiglia,
2: esatto,
1: giusto? Allora andiamo avanti.
2: Andiamo avanti.
1: Stavamo parlando, tu mi dicevi che sei stata in Grecia, avevi un grande desiderio di iniziare la convivenza e vorrevi che la convivenza andasse in parallelo con l'arrivo di un
2: micino,
1: esatto, in the family. E allora il micino come è arrivato?
2: Il micino è arrivato in modo inaspettato, unexpected, perché praticamente abbiamo visto un video su TikTok.
3: Non è, cioè, lei cercava solo gatti, quindi ovvio che ha una certa,
2: l'algoritmo si è,
3: cioè, è un po' come dire vabbè, vado, cioè, vado per funghi, alla fine lo trovi il fungo, cioè se stai 10 giorni a cercarlo,
2: esatto,
3: e dopo diciamo 2 settimane di intensa ricerca vede questo gatto bellissimo, Smog, meraviglioso, Smog. Piange tantissimo, mai vista piangere così, scopriamo che è già stato adottato.
2: Oh,
3: malissimo,
2: esatto.
3: Cade
2: però il gatti in questione ci chiede di andare a fare visita, no?
1: Okay.
2: Anche per fare magari dei contenuti,
3: pubblicità.
2: Per supportare
1: il gattile, sì, esatto, hanno bisogno, giusto,
3: ma è bellissima come cosa. Io promuovo il fatto che comunque i gattili, cioè se devi adottare un gatto non andare a prenderlo. Poi io sono anche mezzo allergico obiettivamente, quindi ho fatto anche un atto di fede per ricollegarci a, okay, e ho preso il gatto che obiettivamente mi ha, per i primi giorni sono stato,
2: sì,
3: malissimo,
2: era devastato,
3: distrutto,
2: lui.
3: Sì.
1: E vabbè, abbiamo sconfitto la cosa, sono gli antistaminici,
3: Zyrtec, sì. Lo Zyrtec.
2: Sì,
3: che consiglio a tutte le persone allergiche. Questa marchetta per le case farmaceutiche la taglieremo, va bene, dai.
1: Scusate, ma in tutto questo la regia mi ha deciso di rendere partecipe della domanda che hanno fatto a ChatGPT, che mi sembra di capire l'autore ufficiale di questo programma. Qualcuno in regia ha chiesto: ma è più facile trovare funghi o adottare gatti? Bene, entrambe le opzioni possono essere facili o difficili a seconda delle circostanze. Ma io veramente devo leggere ChatGPT cosa ha detto sull'adozione dei gatti.
3: Ho capito che è più facile adottare funghi o trovare gatti. Non avevo capito questa cosa. Ho detto, cosa dice ChatGPT? È pazza.
1: Si potrà adottare un fungo?
3: Ma sì, cioè, secondo me è anche un animale di compagnia di un certo livello.
2: Il fungo,
3: cioè, con le
2: tipo
3: spore,
2: come
3: poi,
2: le,
3: sì,
2: cose di comprare le stelle, puoi adottare il fungo.
3: Ma sì, ma poi.
2: E ti danno anche la targhetta.
3: Creiamo una nuova moda. Chiamare i bambini cialdo, già nascono in pochi, cioè chiamiamoli cialdo così non hanno proprio voglia di nascere, e poi adottare i funghi, cioè,
1: ma
3: bellissimo,
1: che bella idea.
3: E i gatti? E i gatti in platea, cioè
1: i gatti,
3: fungo,
1: in platea,
3: cioè,
1: che,
3: cioè,
1: guardano,
3: esatto,
1: no,
3: cioè, perché questo programma si chiama Fungo adesso, non più Radio Bau, Radio Fungo.
1: Questa è Radio Fungo, però potremmo pensarci a una Radio Fungo. Per favore, andiamo avanti con la storia, con la storia del felino, per cortesia, che qua divagando, ridendo e scherzando e divagando riusciremo, cioè potremmo riuscire a non
3: io
1: chiudere.
3: Sono logorroico ma anche abbastanza veloce, quindi è arrivato questo,
1: vai,
3: gatto,
1: è arrivato il felino,
3: però siamo stati comunque con la, con come si chiama, con l'attesa spasmodica, perché io dovevo fare anche i test
1: allergici.
3: Esatto, allergologici. Che non ho fatto perché sapevo già che ero allergico. Quindi, visto che lei era devastata, cioè, quando gli ho detto, guarda, che c'è la possibilità che è meglio non prenderlo, ho capito che la relazione sarebbe andata a scatafascio. Ho detto, vabbè, mi accollo e mi arrogo il diritto di distruggermi la vita, però comunque salvo la relazione. E quindi abbiamo preso il gatto, che adesso sta benissimo. E 4 mesi di gatto. No, perché è arrivato 2 mesi
2: un
3: fa.
2: Mese,
3: un mesetto
2: di
3: fa,
2: gatto.
3: Sì, sì. Matisse.
1: Matisse, l'abbiamo chiamato Matisse.
2: Come quello degli Aristogatti.
1: Aristogatti,
2: io dico sempre Aristogatti. Anche tu sbagli.
3: Io ci ho messo 23 anni a sapere che era aristocratici Aristogatti.
2: Sì, certo.
3: E io.
2: Io l'ho capito riguardando il film quando è arrivato il gatto, perché bisognava, capito.
1: Ah, interessante, è interessante. Di che anno siete, ragazzi? Scusate.
3: 2001, entrambi.
1: Entrambi del 2001. Ma non preoccupatevi, penso che sia l'anno. Cioè, io credo.
3: Un anno
1: è stato un anno complicato. È stato un anno molto complicato. Bella la vostra storia con Matisse. E adesso ditemi una cosa: Matisse è diventato un contenuto? Diventerà un contenuto per le vostre, per i vostri profili?
2: Ma allora, io in realtà ho provato a fare i cut ready with me, che sono dei get ready with me, ma col gatto. Quindi,
1: okay,
2: dove mi trucco così. Però diciamo che
1: Matisse non è per la quale
2: non collabora molto.
3: Allora, io nella mia carriera, ormai,
2: sì,
3: di 6 anni, ho,
2: sì,
3: reso contenuto in ordine: il mio cane,
1: sì,
3: l'altro mio cane, il mio gatto, mia sorella, che è stata
1: la sorella
3: petaolo
1: dello zucchero,
3: meravigliosa, meravigliosa. E alla fine ho trovato la mia verità nella giungla del mondo esterno, quindi io sto intervistando persone. Il gatto in realtà è sicuramente una musa ispiratrice, cioè quando ti fa le fusa sicuramente ti dà una, però io lo terrei fuori dai miei profili, cioè lo voglio comunque in qualche modo accudire, non, cioè capito, in modo disinteressato dai social, perché comunque mi sono reso conto che ci sono gatti e gatti, cani e cani. Il mio gatto di Genova sta dentro al
2: bidet.
3: Al bidet, si fa aprire l'acqua addosso, ho fatto decine di milioni di visualizzazioni su questa cosa. Matisse è ancora un attimo da capire la sua strada
2: però
3: creativa,
2: però anche lui ha questa attrazione
1: per la sua strada creativa,
3: quale
1: la strada
3: sarà
1: creativa,
3: cioè bisogna lasciare
1: gatto.
3: Spazio ai figli comunque di capire quelli che sono i loro sogni e anche ai gatti obiettivamente.
1: Allora stoppiamo qui un attimo la questione del gatto creativo. Beh, i gatti sono molto creativi in effetti, i cani li vedo già più matematici. Noi torniamo tra un secondo per continuare a parlare del gatto Matisse, ma per continuare a parlare con Federico e Sara di pet creating, perché voglio approfondire questo argomento. Grazie mille, rimanete qua.
2: Vai.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobau di aprile. Che albero potrebbe rappresentare ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali terra, amore per la routine, bisogno di stabili abitudini, resistenza fisica. Toro, Vergine e Capricorno. Toro. Marte e Mercurio in pesci, Giove in cancro, Urano e Venere in passaggio nel segno, aiuteranno gli animali toro in aprile per organizzare al meglio l'inizio della nuova stagione. Attività casalinghe, corsi di educazione, frequentazioni in gruppi amicali. Sarete come l'erba. Anche ai nostri giorni le tribù africane vedono nell'erba alta della savana la capigliatura della terra, sinonimo di energia vitale pulsante. Vergine. La combinazione di Urano e Venere in Toro, in aprile, ben sostenuta da Giove in Cancro, addolcirà l'aprile degli animali Vergine, che vedranno qualche imprevisto in famiglia, a causa degli sgambetti di Venere in Gemelli e Marte più Mercurio in Pesci. Sarete come il mandorlo, simbolo di rinascita e speranza, grazie al suo immediato fiorire con l'arrivo della primavera. Il suo frutto, la mandorla, è simbolo di mistero, di verità raggiungibile solo attraverso un grande sforzo o una prova da superare, la rottura del guscio. Sarete pronti per qualcosa di nuovo. Capricorno. Nel mese di aprile i passaggi di Giove contro e Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete accenderanno gli animali Capricorno come cerini. Meglio tenervi buoni a suon di giochetti e premietti, mentre cambierete dimora o ambiente di vita. Sarete come il gelso, chiamato anche albero del diavolo. La leggenda dice che Satana fosse caduto da un albero di gelso. Come finiva la storia? Fatevela raccontare nel corso del mese da mamma e papà umani. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
3: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore, che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore e emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
2: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

0: questa è Radio Bau. Radio Bau and Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: E ben ritrovati su Radio Bau and Company. E solo dopo la morte di questo grande artista, che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha 3 amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbediente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri 2 gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono 3 donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo,

non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolf scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, Only for Pet Lovers torna con la sua quarta edizione dell'iconico evento completamente gratuito per il pubblico, diventato un appuntamento tra i più apprezzati e attesi dai pet lovers. Domenica 17 maggio dalle 11 alle 18 ai giardini Indro Montanelli, Porta Venezia, Milano. La Pet Flower Parade, una vera e propria passerella a cielo aperto che celebra l'eleganza, la bellezza ed il legame unico tra pet e umani, dove i cani diventano protagonisti di diverse attività e dell'immancabile sfilata a tema floreale, momento clou della manifestazione. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo onlyforpetlovers.it per approfondire questo appuntamento e per scoprirne altri.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobau di aprile. Che albero potrebbe essere ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali Aria. Capacità comunicativa, amore per le interazioni, dinamismo. Gemelli, Bilancia e Acquario. Gemelli. I passaggi di Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete, ravvivati da Venere nel vostro segno e Plutone in Acquario, saranno un toccasana per gli animali gemelli in aprile. Dinamismo, velocità e amicizie, uguale giochi al parco e salti in lungo. Sarete come il pino Laricio, che non perde mai le sue foglie, associato all'immortalità e all'eternità. Adesso non esageriamo, ma il mese si prospetta denso di doni. Bilancia. Aprile, ritorno all'infanzia per gli animali Bilancia. In che senso? Con i transiti di Giove in Cancro, più Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete, potrete fingervi cuccioli per non dover ricordare tutte le lezioni impartite da mamma e papà umani. Che barba, che noia, ma anche quanta verve in ballo. Sarete quindi come l'abete bianco. Per i Celti, l'albero delle nascite, associato a vita e rinascita, speranza, dinamismo, come la sua qualità di sempreverde. Acquario. Capacità comunicativa alle stelle per gli animali acquario nel mese di aprile. Con Venere dagli amici gemelli, annusando e ricercando nuovi amici ad un numero indefinito di zampe, i pianeti veloci in ariete, amichevoli e operosi, poco potranno disturbarvi, così come la nube grigia di Urano e Venere in toro. Sarete come il dattero, frutto molto amato nel mondo arabo, citato nel Corano come simbolo di dolcezza e nel mese della vostra solida sicurezza e mansuetudine. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bang Company. Una bella notizia è quella che a Hong Kong da diverso tempo gli animali domestici possono avere una propria carta d'identità, esattamente come la nostra carta d'identità, plastificata con foto, esattamente come fossero persone. I proprietari possono registrare i loro pelosi con foto, nome, compleanno e persino un importantissimo contatto di emergenza, che insomma, diciamolo. La cosa più importante e più bella di questa operazione è che non c'è limite. Si possono registrare cani, gatti, criceti, conigli, tartarughe. Chiunque faccia parte della famiglia può avere il proprio ID. Ciò che conta a livello legale resta la licenza e il microchip che è obbligatorio per i cani. Un segnale importante è che qualcosa sta cambiando, non solo a parole a mio avviso. Un animale domestico accolto in una famiglia ne diventa un vero e proprio componente con diritti e, perché no, carta d'identità. Letta questa notizia da noi in Italia si fa un po' fatica a crederla, noi che abbiamo ancora qualche problema con l'anagrafe, abbiamo ancora qualche problema con i diritti, eppure sì, nel resto del mondo succede. Questa è Radio Bang Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Music and Pets su Radio Bani & Company. Il governo del Canada ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini. Il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento e con questa decisione finalmente si dice fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici di questo paese. La normativa proibisce la cattura e la riproduzione forzata di questi animali. In natura i delfini, pensate, percorrono 64 chilometri ogni giorno. Le vasche di cemento causano stress e riducono la vita di questi magnifici esemplari. La nuova legge permetterà eccezioni solamente per gli esemplari salvati, ovvero i famosi rescue. Questa scelta etica spinge altre nazioni a rivedere l'uso di animali negli zoo marini. Il benessere animale diventa finalmente una priorità politica globale, nonostante l'opinione di Donald Trump. Il futuro degli oceani risiede nella libertà delle specie marine. Il Canada traccia una rotta chiara verso il rispetto totale della natura selvaggia. Come dico spesso, speriamo che tutto questo sia contagioso, che arrivi in Italia, che si espanda in tutto il mondo. Più animali liberi e meno coercizione. Questa è sempre Radio Bani & Company. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets qui su Radio Bani & Company.

Welcome back su Radio Vame in Company, musica in pezzi, il momento allegro che ci porta in giro per i social e ci racconta delle notizie più allegre e più simpatiche di tutto il mondo. E vi porto in una piccola città costiera della Grecia, dove un cuoco locale ha iniziato a trasformare gli avanzi del suo ristorante in qualche cosa di importante. Dice che cosa stava facendo, il polpettone per il giorno dopo, forse. Invece di buttare il cibo inutilizzato a fine della giornata, cosa che di legge, cosa che di norma dovrebbe essere stata fatta, ha cominciato a cucinare grandi pentole di pasti semplici e nutrienti, specificatamente per i cani randagi che vagano per le strade vicino. Eh sì, questa è la maniera più utile per non sprecare gli avanzi, perché gli avanzi vanno buttati e non si possono riutilizzare il giorno dopo, ma possiamo fare un impiego concreto. Ed è così che ogni sera, mentre il sole tramonta sulle case di pietra bianche e sulle strette vie del villaggio, i cani si radunano fuori dal suo locale mentre lui prepara il loro pasto. Questa tradizione sarebbe iniziata intorno al 2023, quando lo chef notò che moltissimi randagi giravano in giro per la sua zona in cerca di avanzi. Ed invece di ignorare il problema, ha pensato bene di aiutare nel modo che conosceva meglio, che sapeva fare meglio, cucinando. Questa storia sembra un film bellissimo. Usando ingredienti sicuri, quelli della sua cucina, più sicuri di quelli, e ancora oggi prepara tutti i giorni il cibo per i cani, trasformando quello che sarebbe stato uno spreco, come vi dicevo prima, in una fonte di nutrimento e offrendo agli animali un momento di cura nel mezzo delle loro vite già così difficili in quanto randagi. Ed eccomi che, se anche Music and Pets è il momento più allegro della giornata di Radio Bao, a me mi si è stretto un attimino il cuore. Pensare che cosa vuol dire nutrire i randagi è un gesto di grandissimo amore nei confronti di chi veramente non ha nulla. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao in Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets da ascoltare a tutto volume e a cuore aperto.

E rieccoci su Radio Pine Company. Abbiamo già sicuramente parlato dello studio pubblicato nel 2019 dalla Washington State University, che ha dimostrato come interagire per almeno 10 minuti con gli animali domestici, come gatti e cani, riduca in modo significativo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress del corpo umano. Nel corso della ricerca, gli studenti universitari coinvolti sono stati suddivisi in più gruppi. Solo chi aveva un contatto diretto con gli animali, accarezzandoli o giocandoci, ha mostrato un calo immediato e misurabile dei livelli di cortisolo nella saliva. Questi risultati suggeriscono che bastano pochi minuti di contatto con un gatto per ottenere effetti positivi sulla salute mentale, in particolare sullo stress e sull'ansia. Siate quindi riconoscenti ai vostri animali da compagnia per questo regalo quotidiano che ci fanno e per l'infinita pazienza di sopportarci anche nei nostri momenti più stressanti. I miei gatti di casa ne sanno sicuramente qualche cosa. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Wow. Restate con noi.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bau & Company, e vi porto a Overland Park in Kansas, USA, dove un micio poco entusiasta della sua visita annuale dal veterinario ha pensato bene di escogitare un piano di fuga degno di un film. Il nascondiglio che ha scelto? Non lo immaginereste mai. Una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla temuta visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita. Un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto, alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti, sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino a sorriso, perché troppo spesso su Radio Bau gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario, prima o poi, ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Oh!

Music and Pets, ogni giorno su Radio Vine Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Vine Company. A proposito, eccola che arriva.

Music and Pets su Radio Wow e Company. Alcuni animali pare che siano così intelligenti da superare gli esseri umani in diversi ambiti. Dobbiamo ammetterlo, sì, è vero. Gli scimpanzé, che condividono il 99% del DNA con noi, hanno una memoria a breve termine spesso migliore di quella degli adulti e sanno creare strumenti e strategie complesse. Pensate che i delfini hanno cervelli molto sviluppati, addirittura 4 o 5 volte più di quello che si possa pensare, riconoscono se stessi allo specchio e possono dormire con metà cervello sveglio. Ecco, sarebbe da imparare anche per noi. Parliamo dei corvi, che sono in grado di risolvere puzzle complessi, costruiscono strumenti, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che sono in grado di ricordare i volti umani per anni, arrivando persino poi a vendicarsi. Il polpo possiede addirittura 9 cervelli, attenzione, uno centrale più uno per ogni tentacolo, e riesce ad aprire barattoli, a fuggire da acquari chiusi e modifica il proprio DNA in tempo reale. Gli elefanti, oltre ad avere un cervello più grande tra tutti gli animali della Terra, ha una memoria straordinaria, oltre a una sensibilità incredibile, al punto che mostrano veri rituali di lutto per i loro morti. E che dire ancora? I maiali sono intelligenti quanto un bambino di 3 anni, possono imparare a giocare ai videogiochi e provano emozioni complesse. Lo ricordo spesso, lo so, la grande Margherita Hack in un'intervista ci ricordò che ogni animale ha l'intelligenza che gli occorre, e a giudicare da quanto vi ho appena raccontato, noi esseri umani no, non siamo più intelligenti degli altri. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Wow & Company, restate con noi per altre divertenti notizie dal mondo degli animali. Musica!

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bio and Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento. Diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più bella musica di Radio Pine Company.

Ben ritrovati amici di Radio Wine Company. Sta per nascere il ponte faunistico più grande al mondo, il Wallis-Annenberg Wildlife Crossing di Los Angeles, che sarà infatti destinato a diventare il più grande ponte faunistico al mondo. Il megaponte, che attraversa 10 corsie di autostrada, offrirà un passaggio sicuro ad animali come puma e cervi, che sono soliti muoversi fra le Santa Monica Mountain e le Simi Hills, proteggendo allo stesso tempo gli automobilisti. Ad ispirare questo grandissimo progetto è stata anche la storia di P22, un puma che è riuscito miracolosamente a superare ben 2 autostrade per poi finire di vivere isolato per tutta la vita in un parco urbano. Il corridoio faunistico sarà arricchito da piante autoctone che attireranno anche insetti impollinatori, contribuendo così al ripristino della biodiversità. Un vero e proprio ponte della felicità. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Wine Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Music and Pet su Radio Boy and Company. Andiamo a visitare i profili più pet lovers dei social e oggi vi porto su Moto Mowgli, un profilo di coppia molto singolare, quello di Martin e Mowgli. Tutto inizia nel 2017 durante un viaggio in Marocco. Martin trova una gattina randagia di appena poche settimane, magra, disidratata, con poche possibilità di cavarsela da solo, siamo sinceri. E decide di aiutarla senza immaginare che questo gesto avrebbe cambiato la sua vita e i suoi viaggi. La gattina viene battezzata Mowgli e invece di separarsi da lei, Martin prova a portarla con lui sopra la sua moto. All'inizio per brevi tragitti dentro una borsa da serbatoio e con il tempo Mowgli si abitua al rumore del motore e ai movimenti del viaggio e diventa una vera e propria gatta motociclista. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Insieme hanno attraversato diversi paesi e percorso migliaia di chilometri tra paesaggi spettacolari, città sconosciute e lunghe strade polverose. Mowgli viaggia spesso nella borsa davanti alla moto e durante le soste, giustamente, le piace esplorare l'ambiente o appoggiarsi tranquilla sulle spalle di Martin. Quella di Martin e Mowgli non è solo una storia di viaggio, ma anche di fiducia e di amicizia tra specie diverse, interspecie. Una prova che a volte le avventure più incredibili nascono da un incontro casuale, magari lungo una strada polverosa, con una piccola gatta che decide di non scendere più dalla moto. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Boy and Company. Mi è piaciuto condividere con voi oggi questa storia e adesso vi lascio con la più bella musica, Music and

Welcome back, Music and Pets, sono Davide Cavalieri, notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco? Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pets, vi lascio con la più bella musica di Radio Bavin Company, restate in nostra compagnia.

Welcome back, ben ritrovati. Questa è sempre Radio Mayan Company. Nel cuore dell'Abruzzo vive uno dei mammiferi più rari d'Europa, un tesoro vivente che rischia di scomparire per sempre: l'orso bruno marsicano. Simbolo e orgoglio della regione, non è solo un animale maestoso, ma è una sottospecie unica al mondo. Questi giganti gentili sono diventati così rari che praticamente si aggirano sui 50-60 esemplari selvatici. Questo numero fa veramente tremare. Eppure questi eroi selvatici continuano a lottare per la loro sopravvivenza tra bracconaggio, incidenti stradali e perdita di habitat. La loro unicità genetica li rende un patrimonio inestimabile della biodiversità italiana. Ogni orso marsicano che sopravvive è una vittoria per l'Abruzzo e per tutti noi, chiaramente. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo parcoabruzzo.it per scoprire gli orari e le regole di accesso al Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise.

E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio & Company con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause, riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau

0: Levi.
1: Music and Pets su Radio Band Company. Torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà. Vabbè, il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di chi vive nei circhi. E che sa che questo passo sia contagioso, abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi e che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Band Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bay & Company. Sapete che i pinguini hanno un rituale d'amore davvero molto tenero, ma anche molto progettato, diciamo. Durante il corteggiamento, il maschio cerca il sasso più liscio e perfetto da regalare alla femmina. È il suo modo per chiederle di stare insieme. Nei pinguini gentoo questo gesto ha un significato preciso. Se lei accetta il sassolino, allora per loro è una storia ufficiale e diventano una coppia. Non è solo un gesto simbolico. Quel sasso servirà anche per costruire insieme il nido dove cresceranno i loro piccoli. Io trovo sia una cosa tenerissima. Donare la prima pietra è un gesto che unisce cuore e casa. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bay & Company.

Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione. È più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente. Rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini né innamorato a priori delle donne. È semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne instaura un rapporto empatico perché riceve risposte emotive. Con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau &

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobau di aprile. Che albero potrebbe essere ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali acqua: empatia, sensibilità, attaccamento affettivo. Cancro, scorpione, pesci. Cancro. Animali cancro forgiati e temprati dai passaggi celesti di aprile. Con i transiti di Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete, che vi suggeriranno di essere forti ma anche flessibili, i vostri assi saranno Marte e Mercurio in pesci. Perfetto a rappresentarvi sarà il bambù, in Asia simbolo di forza virile, in particolare in Cina, dove con il pino e il pruno fa parte della triade della longevità. Giove nel segno saprà premiare le vostre imprese in ambito educativo e sociale. Scorpione. Marte, Mercurio e Giove a favore in aprile per gli animali scorpione. Quanta espansione e maestria avrete nella pace domestica e relazionale, anche se Urano, Venere e Plutone potrebbero farvi partire come razzi, schegge. L'assertività andrà prevalendo grazie agli aiuti di Marte e Mercurio amici. Perfetto per voi l'albero di Acacia, simbolo di saggezza e rinascita nel passaggio dall'ignoranza alla conoscenza, vittoria della vita sulla morte. Il tipico colore verde dell'acacia è simbolo dell'esistenza e della vita. Pesci. Giove in Cancro in combinazione con Marte e Mercurio nel segno aiuteranno in aprile gli animali pesci a trovare soluzioni e aiuti pratico-domestici. Con intuito e azioni intelligenti e ricche di abilità sarete pronti ad arginare Venere in Gemelli, che potrebbe darvi stanchezza. Sarete come l'alloro, pianta considerata simbolo di gloria, da Gaio Giulio Cesare a Dante Alighieri a Francesco Petrarca, essi indossavano una corona di alloro come allusione all'incoronazione poetica. Alloro, emblema di potenza, tanto da attribuirgli poteri visionari se masticato in foglie. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Catturati con la sedazione, infilati in grossi sacchi e poi uccisi altrove. È la fine che ha fatto una intera famiglia di cinghiali che viveva da oltre un anno nel greto del torrente San Francesco a Rapallo, in Liguria. A portare a termine questa operazione è stato il nucleo della vigilanza faunistico-ambientale della regione Liguria. La famiglia di cinghiali era composta da 3 mamme, 4 giovani e un maschio adulto. E come associazione Gaia Animale Ambiente, insieme ad altre associazioni, abbiamo denunciato questa ennesima strage di cinghiali che erano monitorati da tempo dai volontari, monitorati da oltre un anno, e che non provocavano alcun disturbo ai residenti, in quanto relegati principalmente nell'alveo del torrente. Cioè una situazione assolutamente gestibile. Molti cittadini sono rimasti indignati per questo blitz inaspettato, anche perché il comune di Rapallo era informato della situazione. Nell'agosto scorso, ad esempio, come associazione Gaia Animali Ambiente, la delegazione ligure di Gaia Animali Ambiente, con una lettera alla sindaca Elisabetta Ricci, aveva fatto una serie di proposte precise di azioni non cruente per la gestione dei selvatici in città. Ad esempio, la chiusura dei varchi, la gestione corretta dei rifiuti, l'inserimento di cassonetti sicuri. Eppure le cose purtroppo sono andate in maniera diversa. Il nome del torrente, appunto Torrente San Francesco, non è servito a salvarli dalla crudeltà e dalla stupidità umana. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, Only for Pet Lovers torna con la sua quarta edizione dell'iconico evento completamente gratuito per il pubblico, diventato un appuntamento tra i più apprezzati e attesi dai pet lovers. Domenica 17 maggio dalle 11 alle 18 ai giardini Indro Montanelli, Porta Venezia, Milano. La Pet Flower Parade, una vera e propria passerella a cielo aperto che celebra l'eleganza, la bellezza ed il legame unico tra pet e umani, dove i cani diventano protagonisti di diverse attività e dell'immancabile sfilata a tema floreale, momento clou della manifestazione. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo onlyforpetlovers.it per approfondire questo appuntamento e per scoprirne altri.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau Company. Il Senato apre le porte a una rivoluzione che potrebbe cancellare per sempre la carne di cavallo dai menù italiani. Una proposta bipartisan sostenuta da 5 Stelle, AVS e Noi Moderati punta a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, riconoscendoli finalmente come animali d'affezione al pari di cani e gatti. Cosa rischia chi trasgredirà questa nuova legge? La tolleranza sarà zero. Il disegno di legge prevede sanzioni durissime per chi allevasse equini a scopo alimentare. Multe da 30.000 a 100.000 euro, carcere da 3 mesi a 3 anni, pene aumentate di un terzo se la carne oltretutto finisce sul mercato. Spinta dalle campagne animaliste come quella di Animal Equality Italia, che ha raccolto oltre 247.000 firme, fra le quali la mia, la politica risponde a un cambiamento culturale già in atto. I numeri parlano chiaro. Dal 2012 al 2025 la macellazione in Italia è crollata da 4.600 a circa 2.000 capi l'anno. L'Italia potrebbe così seguire l'esempio della Grecia, che ha vietato questa pratica già nel 2020. So che è una notizia che divide, ma so anche che tutte le persone che hanno un cavallo e che lo amano sanno che è praticamente impossibile mangiare carne di cavallo, così come quando abbracciamo il cane e pensiamo che non vorremmo mai mangiare il nostro cane, il gatto, il furetto. Pian piano questo si allargherà per tutti gli animali. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Vareli, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia. Yeah.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il veterinario Mauro Guerra è stato definitivamente radiato dall'Ordine dei Medici Veterinari il 5 febbraio 2026 dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, che ha respinto il suo ricorso. La radiazione diventa così inappellabile, impedendogli di esercitare ancora la professione veterinaria. Ammesso che sia mai stato un veterinario. Guerra è imputato in un processo penale ancora in corso per una serie di reati, tra cui maltrattamento e uccisione di animali, oltre a una lunga serie di altri illeciti relativi alla gestione dell'ambulatorio e alle documentazioni veterinarie. Tra i maltrattamenti contestati dalla Procura di Ravenna ci sono eutanasie non giustificate e pratiche senza anestesie, causando sofferenze inevitabili. Animali soppressi con modalità non conformi alle norme di sicurezza e alle linee guida veterinarie, irregolarità nella gestione di farmaci e rifiuti pericolosi, falsificazione di cartelle cliniche e altri documenti. Sembra non finire mai questo elenco. La procura ha chiesto complessivamente 13 anni e 4 mesi di reclusione, di cui 6 anni e 4 mesi per i reati in danno degli animali, con una multa di 100.000 euro, mentre il procedimento penale prosegue e si attende la sentenza di primo grado. Non ho parole, non ho neanche fiato per commentare questa notizia. Spero che non si possa assolutamente tornare indietro, che questa persona non possa mai più esercitare la professione di veterinario, ma non possa neanche avvicinarsi a qualsiasi genere di animale. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, spero di portarvi il sorriso.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Prato ha denunciato un 60enne italiano per abbandono del proprio gatto. Attenzione, perché adesso arriva la parte più gustosa. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica di questo brutto fatto. L'uomo, fermatosi per gettare dei vetri nell'apposito contenitore, ha prelevato dal bagaglio dell'auto un trasportino, liberando il povero gattino in strada prima di allontanarsi a bordo del suo veicolo velocemente. Oltre alla denuncia penale nei confronti della persona, è scattata la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare. La sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la revoca in gravi casi per chi abbandona animale è stata introdotta nel sistema penale e del codice della strada con la legge 25 del novembre 2024 numero 177, entrata in vigore verso la fine del 2024, se ben ricordate. Questa normativa ha inasprito le pene per abbandono su strada, modificando il vecchio articolo 727 del codice penale. Ulteriori inasprimenti: la legge 6 giugno 2025 numero 82 ha ulteriormente aumentato le ammende da 5.000 a 10.000 euro per il reato di abbandono. Ovviamente io, per il simpatico sessantenne di Prato, mi auguro che gli diano 100 anni e 100.000 euro di ammenda, perché non si abbandonano gli animali, specie dopo che li hai accolti. Non si fa. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine. La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di 97.637 fringuelli e 36.552 storni tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi già l'anno scorso il Consiglio di Stato aveva sospeso la delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato a stagione inoltrata e purtroppo migliaia di uccelli protetti erano già stati uccisi. Vincere al TAR oggi è fondamentale per il futuro, non certo non restituisce la vita a migliaia di individui uccisi per colpa di questa politica che ignora deliberatamente la legge. Denunciamo inoltre la volontà di diverse regioni di voler riaprire le deroghe anche per l'anno in corso, nonostante la chiarezza dei tribunali. Si tratta di un cortocircuito istituzionale che espone l'Italia a onerose procedure di infrazione europea pagate da tutta la collettività. Di questo ne parliamo sempre troppo poco. Quando si concede la caccia in deroga, noi cittadini, anche quelli contro la caccia, paghiamo delle tasse oscene alla comunità europea. Le associazioni LAC, unitamente a EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia, diffidano formalmente la Regione Lombardia e le altre amministrazioni da riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, come di consueto vi ricordo www.abolizionedellacaccia.it per approfondire questa notizia e firmare tutte le petizioni del caso.

0: Pets and Friends. Il pomeriggio fra amici, firmato Radio Bau.
1: E rieccoci, Radio Bau in company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. C'è chi come migliore amico ha scelto un gatto, io ne ho scelti due, ma anche Francesca, che è qui con noi oggi, ne ha scelti due. Ciao Francesca, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie intanto per la possibilità di parlare appunto con qualcuno dei miei gatti.
1: Con qualcuno, oltretutto parliamo più o meno la stessa lingua, perché stavamo proprio dicendo io e Francesca di rispettare l'individualità degli animali che scegliamo. Non tutti i cani sono uguali, non tutti i gatti sono uguali, non tutti gli elefanti sono uguali, insomma ci sono, come si suol dire, quattro zampe, i baffi, la coda e il naso, ma l'individualità, la personalità del nostro animale che abbiamo scelto con cui vivere va rispettata. Ed è proprio questo che tu insegni attraverso la tua pagina Instagram.
2: Sì, e un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, quando mi chiedono consigli il Bengala come primo gatto? No! No, allora, in realtà non è vero. Dipende quanto tempo tu sei disposto a dedicare. Esatto. Perché tante volte le persone prendono un gatto pensando che sia meno impegnativo del cane. Non è vero!
1: Non è più così.
2: Non è vero, perché la gestione ti impegna lo stesso modo di come quando prendi un cane, ok? La gestione è identica, del tempo intendo, è identica. Chiaro che il gatto non lo devi portare fuori la mattina e sera, però devi giocarci, c'è tutta la stimolazione mentale. Vedi perché devi giocare?
1: Voi non lo vedete, anzi adesso vi faccio un video, ve lo metto così poi imparate a capire. I gatti vanno, come posso dire, è come avere un bimbo. Lo so che a non piace sentire questo esempio, ma è come un bambino per il tempo che va dedicato a questo animale. Al mattino quando ti alzi non è che gli apri la scatola, lo molli lì e vai via. Bisogna tenergli compagnia esattamente come un cane.
2: Esatto. E infatti Muriel, dato che prima hai detto come un bimbo, Muriel è un bimbo, cioè diciamo è un bambino con il pelo. Invece tu Davide, essendo che ti segue, so che hai due Maine Coon. Li consiglieresti come primo gatto?
1: Assolutamente mai nella vita prendere due Maine Coon. Prendete prima un gattino qualunque, andate al gattile, prendete il primo gatto, fatevi, come posso dire, imparate attraverso un gatto che cosa, un gatto normale recuperato in mezzo alla strada. Sai, questo qui è il mio sogno, quello di uscire un giorno e trovare un gattino abbandonato in mezzo alla strada. So che dico una cosa brutta magari, invece no, secondo me è bellissimo, la famosa favola di tornare a casa col gattino che hai trovato in mezzo alla strada, perché impari un sacco di cose. I Maine Coon, ragazzi, sono una grossa tragedia. I Maine Coon sono dei gattoni enormi, mangiano 500 volte al giorno, bisogna un po' cullarli, prenderli in braccio. Infatti, fagli le coccole al mattino, parlargli insieme, non ti lasciano, il mio gatto mi ruba la roba da dentro il piatto. Cioè,
2: ma infatti prima mi accennavi che stamattina ti sei svegliato alle
1: 4:30 perché avevano fame tutte e due e gli ho dato da mangiare prima di andare a dormire, cioè voglio dire, c'è questa leggenda metropolitana che coi cani si rimorchia, ma con i gatti?
2: Allora, io chiaramente ho due profili, uno mio personale e quello dei gatti. Ma ragazzi, con quello dei gatti si rimorchia un casino.
1: Vabbè, tu rimorchi perché sei figa, non perché c'hai i gatti, dai, insomma.
2: Non lo so, secondo me i gatti mi hanno aiutato nel tempo.
1: Davvero? Mai portato a casa qualcosa di buono, come si suol dire? Ancora... o solo dei gran rompiscatole?
2: Allora, diciamo che ancora non ho raccolto quello che ho seminato.
1: Quindi c'è ancora speranza,
2: sì,
1: insomma.
2: C'è spazio.
1: E questa è sempre Radio Bau in company, io sono in compagnia di Francesca e di Muriel, a casa abbiamo lasciato Lilith. Francesca, ci vediamo presto per il prossimo appuntamento, magari ci racconti qualche cosina di più dei Bengal, ci spieghi dei particolari, tutti quelli che ti chiedono su Instagram, la gente, che dici?
2: Allora, sicuramente la domanda più richiesta è come fai ad abituare il gatto allo zaino? Ragazzi, questa c'è almeno una volta al giorno. C'è,
1: ma non esiste
2: che...
1: una regola.
2: Esatto, non esiste una regola, è un processo lungo e è lunghissimo, ti dico la verità. E con il mio primo gatto ho anche fatto degli errori, mi rendo conto.
1: Come tutti,
2: però questo è proprio il mio obiettivo, cioè spiegare poi nel privato che devi avere tanta pazienza. E infatti una cosa che voglio aggiungere, quando in generale la gente mi chiede come mai dal primo sei passata al secondo gatto, perché io quando avevo Lilith ho imparato una cosa per me importantissima, che l'amore non è dipendenza. Io con il gatto mi sono calmata e ho capito che la distanza, gli spazi. Sai quando uno dice il cane ti dà più affetto? Non è vero, no. Te lo dà in sono due modi di amare diversi. Il gatto è non è bisognoso, a differenza del cane, però ti ama allo stesso modo.
1: Forse di più. Con questa bella lezione di Francesca ci lasciamo con la musica di Radio Bar & Company. Troveremo Francesca ancora una volta. Ricordaci la tua pagina Instagram.
2: Sì, Franny and Bengas.
1: Alla prossima.
2: Ciao.

0: Questa è Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico. Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, oggi in studio con me ho due ospiti speciali, e sapete che quando dico speciali vuol dire che uno dei due ha quattro zampe o due ali, vabbè. Sono in compagnia di Francesca e di Muriel. Ciao Francesca, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie intanto per l'invito.
1: Grazie a te di essere qui con noi. Francesca, raccontaci bene chi sei. Come dicevamo prima in ascensore scherzando, sei una pet content creator. A parte quello, raccontaci bene la tua realtà.
2: Allora, diciamo, provo a fare la pet content creator. Ok. Allora, io sono Francesca, chiaramente sono la creator della pagina Franny and Bengals e io ho due gatti bengala. Con noi oggi c'è solo Muriel, che è un bengala brown, e a casa ho anche Lilith, che è appunto una bengala silver. E allora, cosa faccio? Cerco di raccontare intanto la mia vita insieme ai gatti. E quando ho aperto la pagina, in realtà il mio obiettivo era creare consapevolezza alle persone. Mm-hmm. Di certo so quanto è difficile, sarò una delle migliaia di persone, però io nel mio piccolo ci provo. Quello che vorrei è che la gente, prima di adottare un animale, in questo caso, cioè nel mio caso un gatto, fosse consapevole di quello che va incontro nella gestione dell'animale. Quindi nel mio piccolo forse qualcosa
1: stai riuscendo a insegnare, perché facciamo il famoso passo indietro, e lo faccio io che ho una certa età. Ogni gatto che prendi nuovo sembra sempre il primo gatto.
2: È vero, è vero.
1: Ci hai fatto caso? Non so, adesso nella mia vita ho avuto un tot di gatti, tutte le volte dico no, quando prendo un gatto dico non è che non ti ricordi, giustamente così, perché quel gatto ha una individualità e devi ripartire da capo.
2: Ha totalmente una personalità diversa da quello precedente o insomma dai gatti che hai avuto prima. Io poi ti devo dire, ho avuto 1000 animali.
1: Bello.
2: Mia mamma poverina disperata, io ho avuto 2 furetti, 9 criceti, conigli, un'oca. Cavalli, un'oca. Ci tengo a dirlo,
1: un'oca. E qui già dobbiamo, perché tutti prendono l'oca pensando che sia l'animale più simpatico, più semplice del mondo, poi si scopre che le oche sono stronzissime,
2: ti mordono, ti beccano continuamente. No, non prendete mai un'oca,
1: no, vero. Solo se hai una bella cascina di lasciarla libera e lasciarla giocare. E poi invece col tempo i tuoi due bengala hai iniziato la tua attività.
2: Esatto, allora per San Valentino ho lanciato il mio brand di pettorine, The F-Line, che devo dire sto un po' pian piano conquistando Milano, perché sono arrivata a 5 negozi.
1: Bene.
2: Quindi nel mio piccolo, in un mese nel mio piccolo qualcosa sto facendo, però allora ti posso dire che in realtà il mio vero cliente è la persona che mi segue sui social e mi chiede i consigli, perché loro si affidano completamente a me su tutto.
1: Senti, sei venuta qui con Muriel. Mm-hmm. Apriamo questa parentesi. È molto bello uscire con i gatti, ma non è obbligatorio. Non tutto ciò che è consentito è obbligatorio. E Francesca oggi è venuta con Muriel perché, per esempio, l'altro gatto non vuole saperne di uscire di casa e lei non lo obbliga. Questo mi sembra una cosa abbastanza importante da insegnare alle persone.
2: Sì, allora io nel frattempo diciamo che sto cercando di studiare, mi sto impegnando, ok, con il corso di etologia felina, sono un pelo indietro, ma provo insomma tutti i giorni a studiare qualcosa di nuovo, perché è importante capire il bisogno del gatto, non del gatto, cioè del tuo gatto,
1: del tuo gatto.
2: Muriel io per esempio lo posso portare agli eventi. Non dà problemi con altri animali, cioè letteralmente anche conigli, ho provato, non so, conigli,
1: sì,
2: cavie,
1: sì.
2: Con i cani è disinteressato, ok, non va d'accordo, ma a lui non interessa, a lui piace esplorare il suo territorio. Invece Lilith, la femmina, odia uscire, quindi ovviamente se non è per un viaggio, se non è per un'esigenza, il veterinario di turno, esatto,
1: di una certa importanza,
2: lei non esce. Lei ama stare tutto il giorno alla finestra e guardare il cantiere al di fuori, vede le persone, vede le gru, lei sta lì tutto
1: incantata.
2: Il giorno, sì, ma ti assicuro dalle 8 di mattina la sera quando torna, lei è lì, non si è mai spostata.
1: Fantastica. Siamo con Francesca e Muriel, stiamo parlando di identità feline, di rispetto nei confronti dei nostri animali. Quando li prendiamo dobbiamo imparare ad ascoltarli, a guardarli, a osservarli. Questa è sempre Radio Bau, ascoltiamo un po' di musica e ci ritroviamo fra pochissimo.

0: sei un amico di Radio Bau, non perdere Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau in Company, sono sempre Davide Cavalieri. Oggi parliamo di pellicce. Recentemente ho purtroppo letto diversi post che commentano in maniera negativa che in Europa non si sta facendo quasi nulla per stoppare sia l'allevamento di pellicce che l'utilizzo di pellicce, mentre nel resto del mondo sta succedendo il finimondo. Non è esattamente così, sono state fatte dei passi, vi abbiamo consegnato delle firme, 1,5 milioni di firme se non di più all'Unione Europea, e stiamo aspettando una risposta. Questo è il sunto, ma ne parliamo insieme a Elisabetta Scuri, responsabile comunicazione Human War for Animals Italia. Ciao Elisabetta, benvenuta a Radio Bau.
2: Ciao Davide, grazie mille e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Grazie
1: allora,
2: di avermi con voi.
1: Tu spiegaci un po' meglio, perché noi italiani e europei abbiamo l'impressione che da noi non stia succedendo nulla e invece è solamente questione di tempo.
2: Hai proprio ragione Davide, perché ci troviamo adesso in un momento veramente cruciale. Quello che ti posso dire è che in realtà già 24 paesi europei, di cui 18 stati membri dell'UE, hanno già vietato l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, tra cui l'Italia all'inizio del 2022 e recentemente la Polonia. E il caso della Polonia è molto emblematico, perché la Polonia era il primo produttore di pellicce a livello europeo e il secondo a livello mondiale dopo la Cina.
1: Brava. Quindi il colpo della Polonia è molto grande, insomma avrebbe dovuto notarsi un po' di più. Invece siamo forse troppo pronti a guardare le cose negative di quelle positive. No.
2: Hai ragione. Poi, come giustamente dicevi, comunque la maggior parte dei cittadini e delle cittadine ormai è contrario a questa pratica, perché sappiamo che è veramente molto crudele, oltre che impattante sull'ambiente e sulla salute pubblica. Quindi ecco, già qualche anno fa, con l'iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, erano state raccolte queste 1,5 milioni di firme per chiedere all'Unione Europea di vietare finalmente questa pratica, di vietare l'allevamento e anche la vendita di prodotti in pelliccia nell'UE. La Commissione europea quest'anno, o almeno speriamo entro la fine di quest'anno, dovrebbe finalmente dare una risposta ai cittadini. Noi tra l'altro nel frattempo abbiamo raccolto altre 80.000 firme negli ultimissimi mesi di persone che si sono unite a questo appello e le abbiamo consegnate al commissario Varieri, il commissario europeo per il benessere animale, che effettivamente ha risposto, o meglio ha risposto a degli eurodeputati che gli avevano inviato una lettera a febbraio, capitanati tra l'altro da tre italiani, se anche qui vogliamo sottolineare per una volta una cosa positiva,
1: che ci siamo,
2: questa iniziativa
1: noi
2: è stata guidata da tre onorevoli italiani,
1: esatto.
2: E il commissario Varieli ha risposto che prenderà in considerazione queste richieste e che in teoria la risposta della commissione dovrebbe arrivare ad aprile, quindi dovrebbe arrivare già questo mese. Speriamo che mantengano la promessa, insomma.
1: Speriamo assolutamente sì, perché non ci siamo fermati, in Italia siamo andati avanti. Sono cambiate molte cose, prima io e te stavamo commentando che anche a New York sono state vietate addirittura l'utilizzo di pellicce sulle passerelle. È un grossissimo segnale di civiltà prima di tutto, e poi come dicevi tu anche di salvaguardia del nostro paese. Quindi aspetteremo, entra aprile, noi magari Elisabetta, appena abbiamo delle novità ci sentiamo ancora e ci aggiorniamo molto presto. Intanto ti ringrazio tantissimo di essere stata in nostra compagnia e di averci chiarito le idee, perché purtroppo siamo sempre un po' così, forse perché siamo abituati che le cose non vanno mai avanti nel senso giusto e ci lamentiamo troppo presto, vero?
2: Sì, esatto, invece è importante essere ottimisti e soprattutto questo esempio secondo me dimostra anche quanto comunque l'opinione dei cittadini conti, perché davvero questa azione è partita dal basso e pian pianino stiamo arrivando a un cambiamento radicale.
1: Vi ricordo il sito humanworld.org/Italia per seguire le vicende di questa petizione che è stata presentata, e speriamo un pochettino alla volta di riuscire a cambiare il mondo. Dopo tanti anni che faccio Radio Bau ho visto che alcune cose sono cambiate, quindi non ho perso la speranza. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
2: Grazie a voi di continuare a seguirci e anche appunto per contribuire alla

0: questo la la lucky.
1: Stai ascoltando Radio Bau and Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: È l'ora delle più belle interviste di Radio Bau & Company.
1: Welcome back, ben ritrovati a Radio Bau & Company. Come dico sempre, oggi ho lo studio pieno di persone, anche della Ronchi che mi sta già guardando. Posso presentare la nostra ospite?
2: Sì, prego, adesso prima o poi dovrai seppellire questa ascia di guerra e questa palese ostilità nei miei confronti.
1: No, è perché tu inviti delle belle signore e poi dopo sei gelosa. Come sempre.
2: Non è vero, io sono sempre fiera, fierissima delle mie ospiti e delle mie amiche, sai perché? Perché io le seleziono bellissime, dentro e fuori.
1: Soprattutto dentro.
2: Soprattutto dentro, ma soprattutto anche fuori, perché io ci tengo, anche ci tengo all'occhio pagato. Quindi ringraziami.
1: Va bene.
2: E mi ringraziano gli ascoltatori. E mi ringrazio anche Maurin che sta in regia e ci guarda con l'occhio pallato. Maurin, ringraziami per cortesia. prego.
1: Detto ciò, possiamo presentare questa santa donna?
2: Prego, vai.
1: È un piacere con noi avere a Radio Bau Federica Bertoni, grazie di essere qua.
3: Grazie a voi ragazzi, si era sentita solo una mia risata, soprattutto grazie per Santa Donna, comunque questa è una cosa che mi manca nel repertorio.
1: Perché ci ha sopportato fino a questo momento. Federica Bertoni, giornalista e veterinaria.
3: Sì,
1: no, questa roba mi mancava.
3: Sì. Pensa, sono laureata in scienze della produzione animale.
2: Oh, wow.
3: Sì, che detto così, allora, per tutta la vita quando lo dici ti dicono riproduzione animale? No,
2: no.
3: Produzione animale, che è la branca che si occupa di tutto quello che riguarda gli allevamenti. Infatti il mio focus era il benessere negli allevamenti.
1: E poi hai cambiato lavoro.
3: Poi ho cambiato completamente tutto.
1: E questo dovrebbe dire molte cose.
3: Esattamente,
1: a proposito.
3: Soprattutto sugli allevamenti, anche
1: appunto.
3: Qua possiamo aprire tante parentesi.
2: Ma voi possiamo aprire tutte le parentesi che volete, però io ho una domanda che voglio fare a Federica, una domanda a cui tengo, che cioè, probabilmente prenderò una scarpata in testa.
3: Cominciamo bene, ok.
1: Aspetta che mi appoggio.
3: Vai.
2: Allora, uno dei miei scrittori preferiti da sempre è James Herriot, autore di libri meravigliosi come Il Signore le creò, Creature grandi e meravigliose, eccetera, eccetera. Storia di un veterinario dello Yorkshire che ha operato, se non mi sbaglio, tra gli anni 50 più o meno gli anni 80
1: sì.
2: In Inghilterra. Per caso, ti è mai capitato sotto il naso questo autore?
3: Sai, no.
2: Allora
3: scoop.
2: No. Voi mi starete chiedendo, ma Nicole, perché hai tirato fuori questo autore
3: sì.
2: Proprio adesso? Perché un mio carissimo amico che si è laureato in scienze del benessere animale mi ha fatto
1: okay.
2: Scoprire questo autore all'università
3: ecco.
2: E allora ho detto aspetta un attimo, magari è un libro che girava in facoltà. Evidentemente no.
3: Nella mia no, però calcola che eravamo in Friuli, Udine, sai, sono tutti un pochino
1: siamo tutti
3: un po' poco aperti. Sì,
1: ecco. Strani.
2: Questo sai cosa vuol dire? Che le regalerò il libro.
1: Assolutamente.
2: Prego.
1: Mi sembra una buona idea. Veterinaria, ma in realtà, cioè, poi alla fine hai abbandonato la produzione animale, ti stai invece dedicando a quello che ti piace di più. Ieri trovare un nostro amico, il condomicio.
3: Sì.
1: Parlavamo, si è andato a ficcare il naso anche al rifugio di Monza di Empa, Monza e Brianza,
3: sì.
1: Dove hai scoperto che c'è un mondo meraviglioso, c'è un piccolo Eden lì praticamente.
3: C'è un piccolo Eden, è proprio, guarda, veramente tipo una riserva naturale, perché poi hanno anche questo parchetto vicino, stracolmo di scoiattoli, hanno i cavalli, i maiali vietnamiti, i conigli, le cavie. Tu pensa che loro hanno recuperato tipo un centinaio di conigli abbandonati al parco di Monza, vi dico soltanto questo, cavie e conigli, così per raccontare qualche dettaglio.
2: Ma nel momento in cui si recuperano creature appunto come conigli o cavie, si punta a farli adottare o si punta a dargli una vita dignitosa all'interno di un contesto naturale sostenibile per loro?
3: Ma guarda, a dirti la verità, se qualcuno lo vuole adottare, ben venga, perché comunque se la ricerca è sempre quella ed è una parola sola che è amore, no? Ecco, si cerca amore, quindi guarda, se loro stanno bene lì e non trovano una famiglia sono comunque fortunati, però se trovano una famiglia che si prende cura di loro, eccetera, credimi che anche la cavia ha una reattività d'affetto, quindi
1: è vero,
3: sì.
1: È assolutamente vero. Vengono recuperati, poi si cerca sempre di avere una casa, nella peggiore delle ipotesi rimangono ospiti fissi per tutta la vita.
3: Esatto. Tanto là stanno bene, li vedrai tu
1: sì,
3: personalmente.
1: Però io preferirei naturalmente che trovassero casa. Anche se certi animali è difficile che trovino casa, no? Insomma, non sono tutti fortunati come la capretta della tua amica che ci racconti adesso.
3: Anzi, guarda, io arrivo tra l'altro da una visita dei canili romani, perché ho fatto la Muratella, ho fatto Ponte Marconi, ho fatto Valle Grande, sono canili da 400-450 cani a canile ed è una cosa emotivamente massacrante, devo dirti la verità, perché
1: se
3: comunque
1: ne esce provati.
3: Questi cani non riescono nemmeno ad essere portati fuori una volta al giorno, escono 20 minuti una volta ogni 3 giorni.
2: No, io devo ammettere che per quanto ami moltissimo il mondo degli animali, il mondo del rescue, dell'adozione, ho due cani, tutti e due rescue, eccetera, eccetera, io fatico a entrare in un canile. Fatico molto, fatico anche a entrare nei canili ben gestiti. Vicino a Segrate c'è un canile ben gestito, sì, pulito, ordinato, con dei buoni volontari dove fanno dei buoni lavori di socializzazione. Io lì faccio fatica a entrare, non riuscirei mai a mettere piede in un canile da 400 ospiti, anche perché io ho vissuto in Spagna tanti anni e io mi ricordo quelli spagnoli.
1: Aiuto.
3: Pereras, aiuto. Ciao. Apriamo un altro argomento che è infinito. Sì.
1: È già uno shock. E questo è sempre Radio Bayern Company. Oggi in studio con Mico Ronchi c'è Federica Bertoni. Facciamo una piccola sosta musicale e ci ritroviamo sempre qui. A fra poco.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole e nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi. Ma tenete a bada la dominanza alias Baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere e Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti, è il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
3: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
2: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bio & Company.

0: Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company. Sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: Ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Bau & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno, illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling e Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

Ben ritrovati su Radio Bain Company. È in arrivo una nuova edizione del percorso formativo per ottenere il patentino per cani. Questa volta tocca a Correzzana e come sempre l'iniziativa è aperta a tutti, proprietari di cani e non, e anche residenti in altri comuni. Promossa dal servizio di medicina veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il comune di Correzzana ed EMPA Monza e Brianza. Obiettivo del corso è fornire nozioni fondamentali sulla corretta gestione e sul benessere del cane, promuovendo una convivenza responsabile non solo con il proprio animale, ma con l'intera comunità. Lo scopo rimane questo, in fondo. I tre incontri saranno guidati da medici veterinari esperti del settore, con un'introduzione del dottor Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario e del Servizio Igiene Urbana della TS Brianza. I tre incontri si svolgeranno a Correzzana presso il Centro Civico Comunale Polifunzionale, in via Leonardo da Vinci 6. Sabato 18 aprile, giovedì 23 aprile e sabato 9 maggio. E per consultare il programma completo e l'elenco dei relatori potete naturalmente consultare la locandina sul sito di EMPA Monza. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bain Company, vi ricordo www.empamonza.it/archives.

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate, ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte è lunga, resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri. E buongiorno dal mattino di Radio Bau & Company con il nostro sole, Federica Bertoni.
1: Sono io il sole, in effetti. Buongiorno a tutti, I Love Animals, ogni giorno per raccontarvi tante cose interessanti sui nostri amici animali, ma non soltanto, e ovviamente con il buon Davide Cavalieri.
0: Raggiante come non pochi, Federica, non io naturalmente. Sì. Oggi andiamo in Brasile, dove è successa una cosa davvero singolare, però da questa notizia vogliamo trarre degli insegnamenti, proprio quelli profondi, profondi. Rifacendo il pavimento è stata trovata questa tartaruga che era stata interrata credo nel 2013, povera bestiola, e lei è vissuta per tutto questo tempo nutrendosi di quei pochi insetti che passavano. La notizia è molto importante perché fa capire praticamente come le tartarughe, quando vanno in letargo, possano praticamente vivere con pochissimo, stando ferme, non muovendosi all'interno del loro guscio, hanno praticamente bisogno di nulla, ma dietro poi c'è tutto un insegnamento, ne parliamo dopo.
1: Ma è incredibile, perché tu pensa che era lì dal 2013, a Porto Alegre, dove una tartaruga chiamata Manuela, tra l'altro.
0: Manuela,
1: cioè, ma dal 2013 è stata scoperta appunto sotto il pavimento durante i lavori di ristrutturazione ed era scomparsa da decenni.
0: Ma ti rendi conto?
1: Era ancora viva, ma questa cosa, guarda, veramente mi impressiona tantissimo. Pensa che la famiglia, tra l'altro, la cercava pure perché pensava fosse scappata. Invece no, era rimasta sepolta, hai capito, sotto i lavori di ristrutturazione. Ecco.
0: No, ridiamo perché scappa e non fa ridere che una tartaruga scappi, ma io sono testimone, ne ho trovate due a San Benedetto del Tronto, fuori da casa nostra, per le strade. Spesso abbiamo raccolto delle tartarughe che scappavano da chissà quale situazione e ce le siamo tenute finché le abbiamo poi date in eredità ad altre persone che avevano modo di stargli dietro più di noi, perché questa casa la vorremmo lasciare. Quindi prima abbiamo dato via le tartarughe che rimangono nella stessa zona in cui sono abituate, poi venderemo la casa, ci pensiamo.
1: Ecco, con le tartarughe. E comunque, guarda, la tartaruga per me è ad esempio un simbolo veramente di tante cose, perché se tu ci pensi, la tartaruga ha una vita lunghissima, quindi rappresenta anche una certa saggezza, questo scudo che la ricopre, però all'interno è tenera. E poi la tartaruga è calma, lenta, e con questa calma e con questa lentezza lei arriva ad avere 100 anni, 200 anni. È fantastica questa cosa.
0: Questa storia invece, quello che ha scritto questo articolo, ci voleva trasmettere di quanto è importante stare fermi ad aspettare che succeda qualcosa di positivo, anche quando sta funzionando tutto a merda. Federica, guardami così.
1: Guardando, ma non so quanto voglio guardare. No, io ci
0: bisogna
1: voglio
0: stare con la testina nascosta e aspettare, perché sicuramente sta succedendo qualche cosa e noi dobbiamo essere pronti sia a livello energetico che a livello proprio interiore.
1: In tutto ciò c'è un problema, che io però non ho la durata di anni che ha una tartaruga, quindi io, se vuoi, adesso, guarda, chiudo tutto, vado lì, mi metto a aspettare qualche cosa di buono. E poi però viene a bussare, so, che
0: chiamo,
1: compio 70 anni, 75.
0: Ti faccio chiamare dai miei nipoti.
1: Anche comunque questa... era viva questa tartaruga, e questa è la cosa più bella.
0: Sì, è vero, la cosa più bella di questa giornata, può darsi. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie da Federica Bertoni.
1: E Davide Cavalieri.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

Radio Bank Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati su Radio Bayern Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2,5 milioni di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi così, detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Bayern Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Rieccoci su Radio Wine Company, vi porto a Padova. Nel cuore di questa città sopravvive un tesoro verde che ha fatto la storia. L'orto botanico più antico al mondo, ancora nella sua sede originale. Fondato nel 1545, questo giardino straordinario continua a crescere e fiorire esattamente dove venne piantato quasi 5 secoli fa, tanto da meritarsi il riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale nel 1997. Mentre imperi sono caduti e città sono cambiate, questo luogo magico ha continuato a coltivare sapere e bellezza, diventando un modello per tutti gli orti botanici universali del mondo. Nato per lo studio delle piante medicinali, ha visto generazioni di studiosi svelare i segreti della botanica e catalogare specie provenienti da ogni continente. Un vero e proprio museo vivente che, pur mantenendo la sua struttura architettonica originale, non ha mai smesso di evolversi. Oggi custodisce antiche varietà botaniche insieme alle più recenti scoperte, testimoniando come la tradizione scientifica italiana continui a fiorire nel vero senso della parola. Le radici del sapere botanico mondiale affondano in questa terra padovana, un patrimonio vivo che da secoli nutre la nostra comprensione del mondo vegetale. E come di consueto, mentre sta per arrivare alla più bella musica di Radio Ba, vi ricordo ortobotanico1545.it per controllare gli orari di visita dell'Orto Botanico di Padova.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di Acad. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di Acad di essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Spelling e Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo, ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paperfirst Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che le ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

0: Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company. Sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau and Company.

0: Ciao amici di Radio Bao, benvenuti, sono qui con voi Federica Bertoni, ma un ospite speciale oggi, Irene Sofia, che ci ha portato un libro meraviglioso che si chiama L'avventura di Archie e l'invasione dei Pupur. Dei Pupur, Pupur.
1: Esatto.
0: L'ho detto bene?
1: Sì, Pupur. Esatto, l'ho detto
0: ma
1: bene.
0: Chi sono i Pupur?
1: E ciao a tutti intanto. Allora, i Pupur è un mistero, nel senso che va scoperto poi all'interno del libro, però diciamo che sono una specie aliena che fa un esperimento poi su un bambino e il suo cane. E poi si capirà chi è questo alieno che diciamo stupirà un po' il lettore. E l'esperimento è che scambia le menti del bambino e del suo cane, e questo permetterà al bambino di scoprire un mondo nuovo. Poi ci saranno appunto tante avventure e momenti esilaranti, possiamo immaginare, e delle strane scoperte olfattive anche. Però il bambino vivrà il mondo con gli occhi del suo amico quattro zampe e quindi riuscirà a capire come comunica, che cosa percepisce, coi sensi, eccetera, eccetera.
0: Senti, in un mondo in cui noi tendiamo a umanizzare tantissimo gli animali, nel tuo libro succede un po' il contrario.
1: Esatto.
0: Come hai pensato questa cosa? Dove va a collegarsi?
1: Allora, dici benissimo, noi tendiamo spesso a umanizzare, quindi a interpretare quello che sta dicendo il nostro cane, il nostro gatto, con i parametri umani, e quindi spesso possiamo fraintendere i loro bisogni o quello che ci stanno comunicando. Quello che ho cercato di fare, proprio parlando anche ai bambini e ai ragazzi, è con un linguaggio semplice e divertente fargli capire invece che l'animale è diverso da noi, ha delle esigenze diverse e un modo di comunicare totalmente differente. Quindi questo è importantissimo per dare la possibilità appunto anche ai più piccoli di rapportarsi nel modo corretto ai pet e di riuscire a comprendere meglio i loro amici a quattro zampe.
0: Comunque non si direbbe che è la tua prima intervista radio, lo sai, vai proprio alla grande. Bravissima veramente. Allora Irene, invece una cosa, io da gran gattara ho una domanda per te che è questa. Nel romanzo si parla di una verità enigmatica sull'origine dei gatti. Mm-hmm. Ci puoi svelare qualcosa senza dirci troppo?
1: Così allora diciamo sì che i gatti hanno un'origine molto antica, che un tempo venivano anche venerati, e quindi ci sarà un perché.
0: Tempo, li veneriamo
1: anche
0: oggi.
1: Ora hai ragione.
0: Io ad esempio arrivo a casa e poi faccio così davanti ai miei gatti ogni giorno.
1: E quindi diciamo che potrebbero avere anche dei poteri per fare in modo di convincere l'umanità a venerarli. Ecco, potrebbe essere... Se viene fuori qualcosa del genere, okay. Quindi questo spiega anche molti loro comportamenti un po' enigmatici, appunto questa loro aria da superiori e questo a volte anche una specie di considerazione sprezzante nei confronti dei cani, che invece a volte sembrano un po' più stupidotti, diciamo, no? E invece si scoprirà insomma che entrambe le specie hanno delle peculiarità molto particolari.
0: Senti, qual è il messaggio che speri arrivi ai nostri piccoli amici che leggeranno il tuo libro?
1: Allora, il messaggio principale è appunto quello di rapportarsi agli amici a quattro zampe cercando di conoscerli prima di tutto e conoscere quelle che sono le loro reali esigenze. Poi ci sono altri messaggi, cioè per esempio il bullismo, e questo bambino scoprirà sempre attraverso gli occhi del cane che a volte il bullismo nasce da delle problematiche di fondo e trova il modo di rapportarsi al meglio anche a queste situazioni più difficili, che magari prima li vedeva con altri occhi, e adesso invece con una maturità diversa sceglie di approcciarsi in un modo un po' più adulto. Quindi anche diciamo un po' un libro di crescita.
0: Beh, io trovo anche che sia uno splendido pensiero da fare, con anche un senso, un bel senso, un bel significato per il prossimo Natale. E quindi Irene Sofia, Le avventure di Archie e l'invasione dei Pupur. Grazie Irene, bellissima iniziativa.
1: Federica.
0: E noi continuiamo con la meravigliosa musica di Radio Bao.
2: Le più belle interviste di Radio Bao ti aspettano ogni giorno alle 14 ed in replica alle 18.

ben ritrovati su Radio Bain Company, vi do il benvenuto a Giverny, alla casa di Claude Monet in Normandia. L'artista ha vissuto in questa villa a Giverny in Francia per 43 anni, esattamente dal 1883 al 1926. Il mio giardino è l'opera d'arte più bella che io abbia mai creato, era solito dire. E in effetti del giardino Monet se ne occupava personalmente. Il giardino d'acqua ospita un numero incredibile di salici piangenti e fiori, ed è proprio qui che di fronte a questo laghetto Claude Monet ha dipinto le sue celebri ninfee, che si possono ammirare alle Musée de l'Orangerie di Parigi. E queste ninfee le ha addirittura fatte sbocciare. Un piccolo ponte verde, peoni e bambù ricordano il suo amore per il Giappone, un vero paradiso di colori, luci e riflessi che Monet amava tradurre in pittura. Ricoperta di intonaco rosa, circondata da fiori e alberi, la casa di Claude Monet emana un certo fascino. All'esterno, sotto le arcate metalliche dei viali, la flora si sviluppa nel giardino chiamato Clos Normand. Giunchiglia, iris, peonia, cappuccina, rosa e narciso sono soltanto alcune delle varietà di fiori che tappezzano le aiuole multicolore. Vi consiglio di visitare questo luogo in primavera. All'interno l'arredamento è rimasto fedele alla storia. Al pian terreno puoi scoprire la sala atelier per vedere le riproduzioni dei dipinti di Monet, la sala blu e la cucina. Nella sala da pranzo dalle mura gialle, potrai ammirare la collezione di stampe giapponesi del pittore. Al primo piano troverai la ricostruzione delle camere, quella di Claude Monet, tanto per iniziare, con riproduzioni di quadri degli impressionisti contemporanei appese alle pareti, ma anche quelle della seconda moglie Alice Ochedet e della figlia di lei Blanche Ochedet, allieva di Monet e sposa di suo figlio. Ricostruita nel 2014, presenta una graziosa tappezzeria con motivi floreali e mobili in legno. Stanze di vita e creazione, dove Monet ha vissuto fino a 43 anni, fino a quando si è spento nel 1996. Vi lascio l'indirizzo: Fondazione Monet, Rue Claude Monet 84, Giverny. Oppure potete consultare il sito www.parigi.it. A me non resta che lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau. A fra poco.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobauli aprile. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Arieti, con Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno nel segno. È il passaggio di Venere in Gemelli e Plutone in Acquario. Gli animali Ariete saranno a dir poco energizzati nel mese di aprile. Perfetto per festeggiare il vostro compleanno. I frizzanti pet del primo segno saranno come l'albero indicato a rappresentarvi, la quercia, da sempre considerata il re degli alberi, sinonimo di stabilità, prosperità e dignità. Tanti auguri, spiritosi Arieti celesti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E se questa fosse Radio Bau & Company, come dicevo prima, la versione Blonde Ambition con Federica Bertoni in
2: solo
1: questa mattinata.
2: Solo grandi emozioni, buongiorno, ovviamente non poteva mancare, solo grandi emozioni. Tu come sei, emozionato oggi?
1: Sono emozionatissimo perché
2: Davide Cavalieri.
1: Ti rivedo dopo un sacco di tempo.
2: È vero, mi sei mancato tanto.
1: Sei sempre in giro, io non lo so, sei andata a fare Blonde Ambition veramente tu.
2: Non ti posso raccontare determinate cose.
1: Perché sono ancora troppo piccolo.
2: Sei ancora troppo poco biondo.
1: Sono troppo poco. Ah, ti volevo raccontare di Ricky Gervais, che ha finito la sua ultima tournée che si chiamava Mortality. Da questa tournée ha preso 2,5 milioni di sterline e le ha regalate a 22 associazioni animaliste abbastanza famose.
2: Beh, questo Ricky mi piace già un sacco.
1: Ma tu non sai che con la vecchia tournée che si chiamava Armageddon ha preso 2,000,000 di sterline e le aveva già donate, quindi in totale fanno circa 5,000,000 di sterline. Ora, o Ricky Gervais è veramente così tanto ricco ed è veramente così tanto pazzo, o forse potrebbe essere, come posso dire, da esempio a tutti gli altri attori, comici, insomma personaggi di rilevanza che guadagnano un sacco di soldi, che invece se li tengono, che fanno bene, per carità.
2: Ma sai, io credo che sia sempre una proporzione. Ci sono un sacco di divi di Hollywood che poi invece vivono la vita più semplice, per esempio andando in giro per le strade piuttosto che in altre situazioni, aiutando anche nei rifugi, e ce ne sono tanti.
1: Certo.
2: Ti faccio un esempio, uno che proprio le nostre ascoltatrici adesso avranno subito un sussulto quando lo dico. Esatto, il nostro fantastico Keanu Reeves, che vive molto normalmente la vita anche con i senza tetto, piuttosto che, quindi secondo me è sempre una questione di proporzione. Guadagnano talmente tanto questi attori, questi personaggi iconici mondiali, che secondo me insomma possono effettivamente dedicare una gran parte dei loro guadagni a fare qualche cosa di buono. Io sicuramente lo farei, poi dipende come vuoi vivere, no? Perché puoi guadagnare un sacco di soldi, magari vivere in maniera un po' più semplice, tra virgolette semplice, insomma,
1: sì,
2: diciamolo più normale, ecco, e poi dedicarti effettivamente a dare una mano agli altri. Mi piace questa cosa.
1: Sì, perché lo riprenderemo più tardi questo argomento. Bisogna poi anche stare attenti a chi regali i tuoi soldi.
2: Ai qua, guarda, come diceva mai buongiorno signora Longari, lei mi è caduta
1: sul pisello.
2: Sì.
1: Di questo vi parleremo sicuramente in questi giorni qui su Radio Bau & Company, Love Animal con Federica Bertoni
2: e Davide Cavalieri.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets su Radio Bau and Company, il pomeriggio scanzonato. Andiamo a prendere notizie dal mondo dei social. Vi racconto di un giovane marinaio di 23 anni che è diventato un eroe in Thailandia dopo aver compiuto un gesto di grandissimo coraggio per salvare quattro piccoli gattini da una nave in fiamma che era sul punto di affondare. L'imbarcazione, un peschereccio che si trovava al largo delle coste thailandesi, era stata devastata da un incendio improvviso. Tutto l'equipaggio è stato evacuato in sicurezza, ma qualcuno si è accorto che a bordo erano rimasti quattro gattini, terrorizzati e senza nessuna possibilità di mettersi in salvo. Ed è stato proprio a quel punto che il giovane marinaio non ci ha pensato due volte. Senza preoccuparsi del pericolo, si è rituffato in mare, ha nuotato verso la nave, ormai avvolta dal fumo. Raggiunta l'imbarcazione, è salito a bordo tra le fiamme e ha trovato i gattini nascosti e spaventatissimi. Uno alla volta li ha recuperati e per proteggerli durante il ritorno li ha sistemati sulle proprie spalle. Poi si è rituffato in acqua e ha nuotato di nuovo verso la nave di soccorso con i piccoli aggrappati a lui. Immaginate questi gattini come hanno piantato le unghiette sulle spalle di quest'uomo e lui se li è tenuti fino a portarli in salvataggio. E le immagini di questo salvataggio scattate dai colleghi dell'equipaggio hanno fatto rapidamente il giro del web. Le trovate anche sulla pagina di Radio Bau. Nella foto si vede il marinaio che emerge dall'acqua con i quattro gattini stretti a lui, ancora spaventati ma finalmente al sicuro. Grazie a questo gesto tutti e quattro sono stati salvati e affidati alle cure dell'equipaggio, che si è subito preso cura di loro. E ora che io vi ho letto questa notizia, sicuramente questi gatti avranno trovato una nuova casa, una nuova sistemazione. Mi stavo chiedendo mentre vi leggevo, chissà se capitasse a voi, lo fareste? Chissà se capitasse a me, se mi butterei in acqua? Chissà, io ci proverei. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bau and Company.

ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. È stata inaugurata da pochi giorni la riserva naturale Bosco Casale, promossa dalla regione Molise e gestita dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, associazione per la conservazione e la tutela della natura. Finalmente è stata regalata una nuova immagine a questa riserva, nuove panchine, staccionate, insegne per accogliere i visitatori e far conoscere e rispettare la biodiversità di questi luoghi. In questi mesi le fototrappole della LIPU hanno avvistato un raro gatto selvatico, fantastico, e anche dei lupi che giocavano sotto la pioggia e addirittura una cicogna nera. Questo parco si tratta di un luogo prezioso sia per gli animali che per le persone. Si tratta di un risultato importante che arriva a più di 30 anni dall'istituzione della prima oasi naturalistica in Molise. È il simbolo di come si possa gestire e vivere le oasi e le riserve con entusiasmo, esperienza e grande amore per la natura. Ed esattamente quello che vogliamo trasmettere. www.lipu.it. Io sono Davide Cavalieri, vi lascio la musica di Radio Bau. A fra poco!

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. One.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACA ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Operazione Abissi, edito dal Battello a Vapore, scritto a quattro mani da Roberto Danovaro, biologo marino di fama internazionale ed esperto di abissi, e Claudia Facchinetti, naturalista e divulgatrice scientifica. Il libro è rivolto ai ragazzi e a tutti gli appassionati di mare. È un viaggio alla scoperta del mondo delle profondità marine, avvolto nell'oscurità ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere, e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani, infatti, è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dalle estrazioni minerarie alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare Danovaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista di questa favola moderna ha tanti nomi quanto le sue proverbiali vite. È un cucciolo di 6 settimane col nasino sporco, il pelo nero arruffato e gli occhi verdi vivaci. Si aggira sperduto per le vie di un paese e nel suo peregrinare incontra tante persone con cui condivide pezzi di vita. Ne diventa il compagno fedele che dà conforto in periodi difficili, la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle di Anna Scholion, edito da Giunti, con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro zen, e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura!

0: Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Rieccoci in studio. Sono in compagnia di Alice Romeo e di Rachele, la dentista col bassotto. Ciao Alice, benvenuta a Radio Bao.
1: Ciao Davide, grazie per l'invito.
0: Rachele mi sta dando un sacco di baci, diciamo così, perché dicevi prima mi sta tranquillizzando.
1: Sì.
0: E lo fa anche quando c'hai qualcuno sotto le sgrinfie. Qualcuno ha fatto delle osservazioni che potrebbe essere poco igienico, domandona.
1: Sì. Per quanto riguarda il sistema di rilassamento di Rachele per i miei pazienti, cioè il fatto che li lecchi, si chiama licking,
0: sì.
1: Ed è sicuramente una delle forme che il cane usa per dire ad un'altra persona: sei mio amico, stai tranquillo, è tutto a posto. Piace ad alcuni pazienti, ad altri bambini non piace, quindi in quel caso io le dico basta baci e lei smette di farlo.
0: Fantastica,
1: sì,
0: fantastica.
1: Questo fa molto ridere.
0: Vabbè, però ha detto basta baci e lei ha smesso. Sì. Basta baci, non è vero che mi dai tanti baci.
1: Lei dai baci, ma basta baci, poi smette di dare i baci.
0: Certo.
1: Lo so.
0: Ha fatto un muso veramente arrabbiato.
1: Invece per quanto riguarda la questione dell'igiene, vabbè, allora noi ricordiamo comunque che la presenza di Rachele all'interno dello studio è controllata, cioè non è che Rachele viene in studio e chissà se è vaccinata, chissà se qualcuno le guarda le orecchie, chissà se tutti i mesi Rachele si sottopone a una visita veterinaria specialistica, da cui mi viene poi rilasciato un certificato di buona salute. Ovviamente tutto il percorso vaccinale deve essere completato nei tempi, quindi dal punto di vista sanitario siamo tranquilli. Io poi personalmente evito chiaramente di portarla in studio dopo che abbiamo camminato nel parco, per dire, e comunque utilizzo sempre delle salviette appena arriviamo in studio per disinfettarla. Sono ovviamente delle salviette pensate per gli animali, all'interno hanno la clorexidina che è appunto un disinfettante, quindi zampe, pancia, muso, lo passiamo. A lei non piace, però ormai sa che si deve fare e si fa, e in questo modo io sono tranquilla. I pazienti, devo dire che già solo perché, vabbè, poi Rachi è molto piccolina, è carina, sembra un pupazzetto, è sempre profumata, quindi già questo rassicura,
0: aiuta molto
1: sicuramente, ma per il paziente il fatto che Rachele sia in studio fa di Rachele un elemento, non dico sterile, ma comunque in linea con quello che è lo studio odontoiatrico, che ovviamente è sempre pulito e disinfettato.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi non ho mai avuto delle rimostranze.
0: Una lamentele, diciamo,
1: no,
0: di questo genere.
1: Da parte dei pazienti mai.
0: Che insomma, mi sembra anche giusto. Se mi rivolgo a te, la dentista col bassotto, su Instagram,
1: certo,
0: vuol dire che so che cosa sto facendo.
1: Certo.
0: Insomma, io mi stavo chiedendo un'altra cosa mentre mi stavi rassicurando sul lato igienico. Invece sosterrai degli altri esami un po' più formali dei corsi per quanto riguarda la pet therapy, o i percorsi che hai fatto fino adesso basteranno per sempre, o sai se ci sono delle cose che possono avere delle evoluzioni?
1: Allora, per quanto riguarda la mia attività assistita con Rachele, la mia formazione è completata, nel senso io non devo riqualificare, io sarò sempre coadiutore del cane, quindi sempre con qualsiasi cane idealmente.
0: Ottimo.
1: Potrò lavorare anche non più con Rachele, cioè anche in un domani con un altro cane, perché la certificazione è della persona. Mentre per quanto riguarda Rachele, la sua idoneità al lavoro all'interno dello studio deve essere ricertificata ogni 6 mesi, perché dal punto di vista proprio caratteriale, emotivo, lei può cambiare,
0: certo,
1: ovviamente nel suo percorso di crescita e nel tempo. Quindi ogni 6 mesi la mia veterinaria comportamentalista, esperta in interventi assistiti con animali, che fa parte proprio del nostro team di lavoro, mi ricertifica Rachele, cioè dice sì, ok, ad oggi Rachele va ancora bene per questo tipo di lavoro, perché la certificazione per la pet therapy è fatta su progetto, quindi Rachele va benissimo all'interno dello studio odontoiatrico. Come qualcuno sa, se facessimo un'attività all'aperto con altri cani, Rachele non sarebbe per niente un buon cane da pet therapy.
0: No, tu proprio no.
1: Perché lei odia gli altri cagnolini, quindi deve essere l'unica principessa del suo regno, altrimenti non funziona, si rompe.
0: Beh, questo però vuol dire che la fa funzionare bene all'interno di uno studio dove assolutamente lei,
1: certo,
0: è a completa gestione di tutto. Forse,
1: esatto,
0: andando fuori si sente a disagio, sa di non essere all'altezza, che per un bassotto fa un po' sorridere, di gestire questa la situazione, quindi lei va un pochettino in allarme e ha dei comportamenti di diversa natura. Questo vuol dire che Rachele è controllata ogni 6 mesi per il carattere proprio, per vedere se crescendo, invecchiando, fra virgolette, potrebbe mutare qualche cosa del suo carattere e non essere più così brava, più così sveglia, più così attenta. E sono cose che facciamo per noi umani, figuriamoci per un cane che, come sappiamo, ha un, come possiamo dire, il piede sull'acceleratore. Loro invecchiano un po' più velocemente di noi, ma nel caso di Rachele sono sicuro che a fianco di Alice supererà tutti gli esami. Alice, ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi, ma tanto noi ci vedremo ancora col prossimo anno, perché io sono convinto che potremo ancora raccontare delle piccole cose di Alice e Rachele, la dentista col bassotto. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a te Davide e un ciao a tutti gli ascoltatori.

Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company. Sempre con te, come il tuo migliore amico. Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau and Company.

Rieccoci, ben ritrovati, sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company e vi porto a Siracusa. Forse in pochi sanno che Siracusa detiene un record, è infatti l'unica città europea in cui cresce il papiro. Diversi esemplari crescono a Ortigia, nel cuore del centro storico, sulle sponde del fiume Ciane. Se la prima testimonianza certa sulla presenza della pianta in Sicilia risale al 1674, le origini di questa presenza sull'isola sono piuttosto incerte. Le scuole di pensiero sono diverse, dai. C'è chi pensa che sia una pianta autoctona, chi invece sostiene che sia stata importata da Tolomeo d'Egitto e chi dagli arabi. La pianta, nota ai siracusani con il nome di papera, pampera o parrucca per la folta chioma, se in un primo momento veniva utilizzata dai pescatori siracusani per intrecciare le corde e dai contadini per legare i covoni, a partire dal XVIII secolo è stata impiegata per la produzione di carta da papiro, come è molto ben più nota. Ho rubato questa notizia dal Corriere della Sera, sono sicuro che non viene abbiata male, che ultimamente mi piace parlare di piante oltre che di animali. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau. Avete prenotato il biglietto per Siracusa?

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.